non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: till natt.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ho messo via tutti

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi la nostra lettura di Itaca per sempre, questo romanzo di Luigi Malerba che segue le impronte dell'Odissea di Omero, in quanto ci dà una rilettura soprattutto in chiave psicologica di Ulisse e Penelope. Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi, che è nato a Berceto, nella provincia di Parma, nel 1927 ed è morto a Roma nel 2008. È stato un importante esponente della neoavanguardia, esordì con la scoperta dell'alfabeto nel 1963. È autore di romanzi, raccolte di racconti, tra i quali Il serpente del 68, Salto mortale, sempre del 68, Il patafio, anch'esso del 68, Testa d'argento dell'88, Il fuoco greco del 90, Le pietre volanti del 92, Fantasmi romani del 2006. Vorrei riprendere subito la nostra lettura e ripartiamo con un monologo di Penelope, poiché questo romanzo si sviluppa su due binari: il racconto di Ulisse, il suo racconto ad Itaca, ritrovarsi nella sua reggia dove non viene riconosciuto, anche perché lui si mette nelle condizioni di non essere riconosciuto se non dalla sua nutrice. E poi c'è il racconto dal punto di vista di Penelope, che in realtà ha riconosciuto Ulisse ma fa finta di non averlo visto sotto le spoglie di questo mendicante che si presenta a corte. E riprendiamo dunque con Penelope.

ho indossato i miei abiti più eleganti, una clamide di lino delle Lide e un manto colore del mare e ricamato d'oro, e mi sono messa ancora la collana di lapislazzuli che ho avuta da Ctesippo come parziale pagamento delle bestie uccise per i banchetti. Forse non avrei dovuto accettarla, ma io ho tenuto conto del suo valore e non del significato che forse voleva darle Ctesippo. Ho pettinato i miei lunghi capelli e li ho fermati con un pettine d'avorio con l'aiuto della vecchia nutrice, che si è insospettita per la cura secondo lei eccezionale che dedicavo al mio aspetto. Perché curi tanto la tua eleganza? A chi vuoi piacere, Penelope? Non posso trascinare oltre l'attesa, le ho detto, e perciò questa gara è l'occasione che mi permetterà finalmente di scegliere il più forte fra tutti i pretendenti. Euriclea mi ha guardata delusa e allarmata. L'idea della gara mi sembra giusta, ha detto la vecchia nutrice, proprio perché io sono certa che nessuno dei proci riuscirà a tendere l'arco di Ulisse. Per quanto forte sia Ulisse e abile nel tendere l'arco, ho risposto, sono certa che la speranza del matrimonio raddoppierà le forze e lo spirito di competizione dei pretendenti. E così metteremo fine a questa attesa ormai insopportabile e alla rovina del nostro patrimonio. Volevo vedere se di fronte a questa provocazione Euriclea si decideva a tradire il suo segreto. Perché hai nominato Ulisse come se fosse vivo e qui presente? Ulisse è vivo e presente nella mia memoria, ho risposto. La vecchia nutrice mi ha domandato, guardandomi negli occhi, se era successo qualcosa di nuovo per indurmi a togliere dalla custodia l'arco di Ulisse e a proporre la gara. La stanchezza, ho risposto. Sono sicura che la vecchia nutrice, stupita che io ancora non abbia riconosciuto Ulisse, avrebbe voluto dirmi qualcosa. Si capiva dagli occhi che tradivano il suo turbamento, ma teneva una mano davanti alla bocca per impedirsi di parlare. Povera, generosa Euriclea, in quale crudele dilemma l'avevano messa le mie parole. Sono scesa nel salone poco prima del tramonto, quando la casa è illuminata dalla luce radente del sole e si raccolgono intorno al luogo, al lungo tavolo imbandito per il pranzo, tutti i miei pretendenti. Mi sono fermata sull'ultimo gradino in fondo alla scala e ho parlato con voce forte e chiara. La vostra attesa è durata fin troppo, ho detto. E siccome ogni notizia mi fa pensare con strazio infinito che non posso più sperare nel ritorno di Ulisse, ho deciso di proporre una gara e di mettere me stessa in palio come premio del vincitore. Un mormorio di sorpresa ha percorso tutta la sala. Allora ho mostrato una chiave con l'impugnatura d'avorio e sono scesa ad aprire una porta di solida quercia dietro la quale era custodito l'arco e la feretra che un giorno il giovane Ulisse aveva ottenuto in dono da Ifito, incontrato in Messenia, dove ambedue si erano recati per ottenere il risarcimento del bestiame razziato dai Messeni e portato via su navi piratesche. Ulisse aveva donato a Ifito una spada affilata con impugnatura cesellata d'oro e Ifito in cambio un arco poderoso di duro frassino. Ulisse con fatica era riuscito a tendere l'arco e a lanciare lunghe frecce con la punta di bronzo che trapassavano i tronchi degli alberi e frantumavano le pietre. Ho staccato io stessa dalla parete l'arco di Ulisse e l'ho deposto su uno sgabello dopo averlo liberato dalla custodia di cuoio. Due giovani ancelle hanno portato la feretra colma di frecce sulla soglia di pietra. Poi ho ordinato che venissero conficcate nel pavimento del salone, per tutta la sua lunghezza, 12 scuri in fila, perfettamente livellate. Ricordo bene, ho detto,
e forse qualcuno di voi anche lo ricorderà, che Ulisse riusciva a tendere l'arco e a far passare una freccia entro i 12 anelli delle scuri. L'uso di questo arco pretende non soltanto braccia muscolose, ma anche una forte determinazione della mente che accompagni la freccia attraverso tutti i 12 anelli. La mente dell'uomo può arroventare l'aria e può spaccare in due il cielo, ma nessuno ho mai visto così forte e risoluto da riuscire nell'impresa al di fuori di Ulisse. Ho davanti a me principi giovani, aitanti e ben nutriti. Dimostratemi dunque che non siete infrolliti dal troppo cibo e dal troppo vino, e vediamo se la gara riuscirà a scuotere le vostre forze assopite. Ognuno invochi il proprio Dio e imponga all'arco la propria volontà. Ora però desidero che il giovane Telemaco per primo si cimenti nella gara, e se riuscirà a fare ciò che riusciva al padre Ulisse, nessuno di voi avrà più diritto alla competizione. A queste parole un brusio di protesta si è levato dalla sala. Devi metterci alla prova, dicevano i proci, e non segnare nello stesso tempo l'inizio e la fine alla gara. Per questo abbiamo aspettato così a lungo? E se vince Telemaco deciderai di sposare tuo figlio? E io ho risposto prontamente: la vostra attesa è stata colma di piaceri, sia di cibo che di lussuria, e perciò non avete ragione di lamentarvi, mentre io ho sofferto lungamente una vedovanza resa più penosa dall'incertezza. Ancora non sappiamo niente di Ulisse, se non voci ingannevoli. Ma se non è ritornato dopo 10 anni di viaggio, può significare che è perito per un incidente di mare o di terra, oppure che lo ha tenuto lontano dalla patria e dalla sua sposa uno scarso desiderio di ritornare. Anche in questo ultimo caso Ulisse merita che io interrompa il mio sacrificio e che formi una nuova famiglia. Ma come regina e come madre non posso tradire i legami legittimi diritti di Telemaco. Perciò, se sarà così forte e così abile da uguagliare il padre, è giusto che la reggia venga sgombrata da tutti voi e resti Telemaco l'unico sovrano dell'isola. Si sono levati dai proci confusi i commenti, ma nessuno ha usato opporsi alla prova di Telemaco. Non volevano offendere Penelope, ma infine si erano acquietati nella convinzione che mai più quel ragazzo di figura così sottile sarebbe riuscito a tendere l'arco di Ulisse. Intanto le ancelle porgevano l'arco e la feretra a Telemaco, che si toglieva dalle spalle il mantello e si disponeva alla prova. Prima di cimentarsi nella gara, ha voluto fare una breve arringa a tutti i proci seduti sui loro scranni in attesa impaziente. È arrivato il momento della verità. Se davvero ardete di onesto desiderio per la regina mia madre e non siete qui solo per banchettare, impegnate le vostre forze e non vi sottraete alla prova se il mio tentativo fallisce. Detto questo, Telemaco piantò i piedi sulla soglia di pietra e prese in mano l'arco sotto gli sguardi attoniti dei proci. Nel silenzio della grande sala per 3 volte impegnò tutte le sue forze per tendere l'asta poderosa, che tuttavia resisteva ai suoi sforzi. In un 4° tentativo Telemaco piegò l'arco sul ginocchio, ma vidi che con gli occhi Ulisse lo induceva a rinunciare. «Ahimè», disse Telemaco, «le forze non mi bastano per uguagliare il padre Ulisse. Non so se posso incolpare l'età troppo giovane o se rimarrò per sempre incapace di difendere con questo arco le offese che mi vengono gettate in faccia. Il cuore non basta senza l'aiuto delle braccia. Ora tocca a voi dare prova della vostra forza sotto gli occhi della regina Penelope». Detto questo, appese a un gancio della parete l'arco di Ulisse e depose a terra la feretra. Ulisse.
Penelope nel suo discorso ai proci ha parlato di un mio possibile scarso desiderio di ritornare in patria. Solo ora comincio a capire quanto il suo cuore sia colmo di rancore per i lunghi, troppo lunghi anni del mio viaggio di ritorno. In questa luce diventa comprensibile la proposta della gara con l'arco. Non posso darle torto, anche se le sue parole mi hanno gettato nello sconforto e mi hanno gonfiato il petto di un'amarezza che non mi gioverà quando dovrò piegare l'arco per la gara e poi affrontare con le armi la turba dei proci. Sono ormai 20 anni che non ho preso in mano quest'arma superba. E ora mi si infiamma la fronte nel dubbio che potrei mancare la prova. Un tentativo fallito mi trascinerebbe nella vergogna di fronte ai proci e a Penelope. In questo caso mi rimetterei in viaggio in cerca di una nuova patria o riprenderei a vagabondare da una terra all'altra come ho fatto dopo la caduta di Troia. È la prima volta che mi sento sfuggire quella baldante sicurezza che distingue e sostiene anche il guerriero più ottuso. I veri eroi, Achille, Ettore, Agamennone, non hanno mai perduta nemmeno per un istante la fiducia cieca nella loro forza e mai il dubbio ha penetrato nella loro mente. Diversamente da loro, io ho sempre dubitato di tutto. E il dubbio mi ha sempre aiutato a capire e a vincere. Ma da quando sono arrivato sotto il cielo di Itaca, veramente troppi sono i dubbi che mi tormentano, come se fossi approdato nell'isola delle incertezze e delle facili lacrime. Si faccia avanti ognuno di voi a cominciare da destra e vada a disporsi sulla soglia di pietra.

difficoltà. Qual era il senso di quel sorriso e quali pensieri tradiva? Quale segreta sicurezza le permetteva di sorridere in un momento di così grave tensione? Forse aveva proposto la gara già sapendo chi l'avrebbe vinta? Ma trucchi non potevano esserci, perché lo stesso Telemaco aveva assaggiato l'arco senza successo. O forse aveva ceduto segretamente e in anticipo la chiave del ripostiglio dove era conservato l'arco a uno dei proci perché si esercitasse. Forse aveva stretto un accordo con Antino, che vedevo sereno come già fosse il vincitore? Oppure contava con questo stratagemma e il fallimento della gara di por fine alla presenza dei pretendenti nella reggia? Lo sguardo di Penelope era lontano, come se tutto ciò che avveniva sotto i suoi occhi non la riguardasse. Come potevo sperare che il suo sguardo si posasse su questo vecchio vagabondo coperto di stracci? Per primo si è alzato Leode, figlio di Enopo, il più moderato fra i proci, che, a detta di Eumeo, più volte aveva tentato di frenare l'ingordigia e la superbia dei suoi compagni. Si è avviato con passo svelto alla soglia di pietra e subito ha impugnato l'asta dell'arco, sforzandosi di piegarla e di tendere la corda. Con fatica ha fatto due tentativi a vuoto e poi, con un gesto di sconforto, ha appeso l'arma al gancio della parete. «Io non posso tendere l'arco di Ulisse», ha esclamato, «e lo prenda dunque un altro di voi. Ma se con questo arco sperate di conquistare Penelope, preparatevi a corteggiare altrove un'altra donna, perché non riuscirete a piegare quest'arma. E io vi dico che questa gara mi procurerà soltanto vergogna». Le parole di Leode hanno suscitato immediata l'ira di Antino. «Non biasimare gli altri, Leode, se la madre tua ti generò pessimo arciere. Presto vedrai altri fra i tuoi compagni capaci di tendere l'arco e lanciare la freccia entro i 12 anelli. È un segno di viltà attribuire ad altri le proprie debolezze. Meglio la tua dignità sarebbe stato tacere». Dopo queste parole severe di Antino, si è fatto avanti Eurimaco e ha ordinato al capraio Melanzio di attizzare il fuoco e di disporre pelli di pecora su uno sgabello davanti al camino, e sopra le pelli un bel pezzo di grasso che cominciò a sciogliersi al calore della fiamma. Le pelli calde e unte vennero poi avvolte intorno all'asta dell'arco per renderla più flessibile, come era stato richiesto dai giovani che si preparavano alla gara. 10 e 10 proci sono quindi passati uno dopo l'altro sulla soglia di pietra e hanno tentato di tendere l'arco scaldato con le pelli imbevute di grasso. Ma ogni prova è fallita con vergogna e alcuni sono ritornati ai loro posti borbottando imprecazioni contro gli dèi. Così mi sono alzato allora lentamente dal mio seggio e con un cenno ho chiamato fuori Eumeo e il fedele Mandriano Filezio, come se volessi sottrarmi al triste spettacolo dei proci alle prese con l'arco inflessibile. E fuori ho detto poche veloci parole ai due Mandriani. «Siete pronti a lottare?» ho domandato, «contro i superbi pretendenti, se d'improvviso arrivasse fra noi il forte Ulisse per compiere la vendetta che gli è dovuta come risarcimento per tutte le offese ricevute?» I due Mandriani hanno risposto senza esitare che le loro braccia troverebbero una forza raddoppiata se un dio generoso gli facesse comparire davanti agli occhi Ulisse, loro signore e padrone. «Allora eccomi qui», ho detto ai due fedeli Mandriani. «Sono io, Ulisse, nascosto sotto questo manto di stracci, approdato sulla mia terra dopo 20 anni di patimenti, ma ancora saldo come un ferro ben temperato. Ho mostrato la cicatrice della ferita profonda che un giorno lontano mi aveva procurato quel cinghiale durante la caccia sul monte Licona, una ferita che loro ben conoscevano, essendo stati a suo tempo presenti all'incidente. Eumeo e Filezio sono ammutoliti per la meraviglia e i loro occhi si sono gonfiati di lacrime.
Non è il momento di piangere, ho detto io per evitare anche la vergogna della

La commozione di fronte ai due mandriani. Cosa avrebbero pensato del loro re Ulisse se lo avessero visto sciogliersi in lacrime? Li ho incoraggiati con un gesto e ho detto ancora poche parole. Occupatevi, appena entrati nella sala, di chiudere tutte le porte di uscita con chiavistelli ben saldi in modo che nessuno dei proci possa allontanarsi. Ma prima fate uscire le ancelle, perché non sarà uno spettacolo adatto ai loro occhi. E non parlate a nessuno della mia presenza, nemmeno a Penelope, fino a quando non ne avrete l'ordine da me stesso. I due mandriani hanno giurato piangendo che avrebbero percorso con me tutta la strada della vendetta. Hanno preso le mie mani, le hanno coperte di baci, bagnandole con le loro lacrime salate come il mare. Non si fa altro che piangere in quest'isola, ho pensato, mentre sarebbe tempo di tenere gli occhi ben vigili e asciutti. Adesso io rientro, ho detto a quei due, perché nessuno ci veda insieme qui fuori, soprattutto che non ci veda quello spione di Iro. Voi mi seguirete fra poco e quando Telemaco lo chiederà, tu, Eumeo, mi porgerai l'arco e le frecce. E qui ci fermiamo per oggi. Sospendiamo proprio nel momento della prova clou, durante la quale Ulisse rivelerà la sua identità a tutta la reggia, a tutti gli astanti. Ma di questo ci occuperemo domani. Io vi invito a stare con me per il prosieguo di questa lettura. Vi do appuntamento alla solita ora, sempre qui su Radio Nuova in Blu. E vi ricordo come sempre la mia mail per poter comunicare con me o suggerirmi desideri di letture. morena@radionuova.com. A domani. Ciao ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù anche questa mattina ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo la tua famiglia. Apri le nostre menti all'ascolto e alla comprensione della tua parola e donaci un cuore docile a quanto oggi ci dirà il tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima, sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti, avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo fece come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti: così dice il Signore Dio, ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: Ha detto: io nasconderò loro il mio volto. Vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
0: Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate. Che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
1: Qui è interessante vedere come quando questo tale si avvicina a Gesù per chiedergli cosa devo fare per avere la vita eterna, i comandamenti che Gesù gli dice riguardano tutto il fare: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onorare il padre e la madre, amare il prossimo. Ecco, sono tutte cose da fare. E il tale dice: sì, io le faccio già queste cose, sono bravo. E allora Gesù gli dice: vabbè, adesso vediamo se così tanto come ami il prossimo, ami anche Dio. E gli dice un comandamento da non fare, ma da andare e vendere. E ascoltando questo, quel tale se ne va. Ecco, molte volte anche noi facciamo, perché in fondo ci fa star bene, no? Fare il bene, fare le cose. Ecco, ma il Signore molte volte ci chiede invece di spogliarci, di spendere, di diventare più poveri in qualcosa per poterlo seguire. Ecco, molte volte veniamo alla messa perché pensiamo almeno così abbiamo sistemato anche il nostro rapporto con Dio. E invece potremmo vederlo sotto un altro punto di vista. Spendo del tempo, perdo del tempo per stare con Dio. L'accento cambia, eh? Perdo qualcosa per stare con Dio. Oppure anche per perdonare, no? Perdo qualcosa pur di conquistare l'altro, come ci ricordava il Vangelo pochi giorni fa. Ecco, molte volte siamo chiamati più a perdere qualcosa, a vendere qualcosa per stare con Dio. Chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci faccia sempre più poveri nelle nostre cose, ma in modo particolare nel nostro egoismo, nella nostra personalità, nella nostra dignità, ecco, pur di stare col Signore, pur di guadagnare il Signore. Chiediamo alla Vergine Maria che ci faccia vedere come anche il perdere, il diventare più poveri per il Regno dei Cieli, in fondo è un conquistare il Paradiso.

0: Il Signore che ci invita a farci poveri ci chiama anche alla preghiera, e allora con ogni speranza presentiamo a Lui le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: illumina le nostre scelte, Signore.
2: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per i pastori della Chiesa di Dio, perché sappiano essere segno trasparente dell'amore geloso di Dio per tutti i Suoi figli, preghiamo.
2: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per quanti hanno il compito di promuovere il bene pubblico e di vigilare sull'incomunità dei propri fratelli, perché lo facciano con dedizione e sapienza, preghiamo.
2: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per tutte le persone che seguono il Signore nella vita consacrata, perché sappiano comunicare ai loro fratelli la gioia della loro scelta e la libertà di viverne ogni giorno le esigenze, preghiamo.
2: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per tutti i cristiani, perché non abbiano paura di rispondere alla chiamata del Signore, nella certezza che la gioia è anche frutto di una capacità di impegno e di rinuncia a tutto ciò che si oppone alla carità, preghiamo.
2: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per la nostra comunità, perché la fede vissuta e testimoniata da ciascuno sia sorgente di accoglienza generosa di ogni invito del Signore, preghiamo.
2: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Angela ed Anselmo, preghiamo.
2: Illumina le nostre scelte, Signore.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
2: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, ed ammettici a pregare così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Cambiatevi il dono della pace.
3: La pace secondo il tuo spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana
1: e gli
0: spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far
1: perdere le anime.
0: San Michele Arcangelo,
2: prega per noi.
0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatto partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
4: La messa è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo. Strada statale 361 Semtempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
3: Rematar Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rematar Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Paesi dei Dolfini, scade oggi l'ultimatum, la tregua tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l'Iran, una tregua siglata ad Islamabad. Previste ancora tensioni su quel che riguarda lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran aprono un canale con gli Stati Uniti. Tensione anche in Medio Oriente, dove resta alta la tensione con Israele, che torna a bombardare il Libano. Hezbollah però tende una mano e dice di voler arrivare al disarmo di Gaza. E ieri all'Angelus, nuovo accorato appello per la pace di Papa Leone, che nel suo discorso a Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo. Ascoltiamo il pontefice.
1: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania, e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
0: Tensione anche in Asia, perché in Corea del Sud iniziano oggi e continueranno fino al 27 di agosto le operazioni congiunte di Stati Uniti e Seul. Alla vigilia dell'inizio delle operazioni, con un post sul suo social Truth, il presidente Trump ha però fatto sapere che le operazioni verranno pian piano smantellate e diminuite per i costi troppo alti. Lo sport: l'Italia chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Ieri c'è stata l'oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, ma soprattutto l'oro nella 4x400 maschile, con gli azzurri che hanno battuto i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid di Israele e Libano contro Hezbollah. Almeno 11 i morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo a Gaza. Nuovo accorato appello per la pace in Medio Oriente. Ieri all'Angelus Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni e multidominio finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord. Lo sport, l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham chiudendo le gare, in testa al medagliere oro per la rissa Iapichino nel salto in lungo, soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suedassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Il caso Ranucci, la difesa di Walter Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'uomo che ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Alec, un ventenne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali,
5: inalazioni,
4: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Drums, please!

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
11: Due minuti.
12: Estate!
11: Un libro.
13: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizione Chiarelli.
14: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
15: La radio

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, un marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presente.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di niente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La tensione in Medio Oriente scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz con il presidente americano Trump che avverte il dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale con nuovi raid Israele in Libano contro Hezbollah, almeno 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. La guerra in Ucraina e i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto nella notte 205 droni ucraini sopra diverse regioni della federazione, il Mar d'Azov e il Mar Nero. Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. Indagini a tutto campo dopo il furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove la notte di Ferragosto sono state trafugate 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Sentiamo Marisa Mercurio, direttrice del museo.
3: Questa è una ferita alla città, diciamo, al museo, a noi che ci lavoriamo, che ci impegniamo veramente sempre con grande passione, devo dire. E quindi è stato un colpo difficile da superare. In questo momento lo supereremo, speriamo di averli. Di queste 5 tavole, le 2 sono state recuperate, sono le 2 tavole dei 2 santi, di San Gregorio e San Benedetto.

0: un'improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Aleko, un ventenne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro ieri per la rissa a Pechino nel salto in lungo e soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa trisco l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e i 1500. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Scade oggi la tregua siglata tra Iran e Stati Uniti per la pace in Medio Oriente. Resta il nodo dello stretto di Hormuz con il presidente americano Trump che dice: lo dichiarerò territorio statunitense. Tragedia sull'Etna, dove è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania un escursionista trentenne di origine americana che ieri era stato colpito da un fulmine sul vulcano Lomo. Sarebbe salito lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Soccorso verso le 20, quando era già in grave condizione, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove però è arrivato senza vita. L'attaccante del Cagliari, L3P, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché non saprebbe nuotare. È stato soccorso, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, rimasto vittima di un'aggressione mercoledì a Barcellona, ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate, è in condizioni stabili, ha trascorso una notte tranquilla, lo dice il padre Daniele, che si è recato nella città catalana subito dopo l'aggressione al figlio. La guerra in Ucraina: la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa. Bombardati i porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio, lungo il confine con la Romania. È salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare nelle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. Precedentemente si era parlato di 5.000 persone costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Siamo allo sport, con l'Italia che chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. La rissa Iapichino ha vinto ieri l'oro nel salto in lungo, oro anche per la staffetta 4x4000, con gli azzurri campioni d'Europa davanti ai padroni di casa dell'Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo. Strada statale 361 Semtempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sasso Ferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo è l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
3: Radio Nuova. @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mamma!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
9: Due minuti.
10: Estate.
9: Un libro.
11: Un anno, tre epoche. Un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
12: Alcune notizie non dovrebbero scuoterci nel profondo. E poi ci sono persone che le ricevono con una calma che disorienta, non per crudeltà, ma perché qualcosa dentro di loro guarda il mondo in modo diverso.

Siamo ad Algeri negli anni 30. Morsol, un impiegato francese che vive una vita modesta e regolare, riceve un telegramma. Sua madre è morta nell'ospizio, dove vive da tempo. La prima frase del libro è già un piccolo terremoto. Non sa nemmeno con certezza se sia morta il giorno prima o quello stesso giorno. Chiede il permesso al suo capufficio per andare al funerale. Un permesso concesso quasi a malincuore, come se quella richiesta fosse un fastidio più che una tragedia. Il viaggio verso l'ospizio in autobus, sotto un caldo già pesante fin dal mattino, è raccontato con la stessa attenzione minuziosa che Mursault dedica a ogni dettaglio pratico della propria giornata. L'orario, il prezzo del biglietto, la sonnolenza che lo prende lungo il tragitto. Al funerale Mursault non piange, non recita il dolore che tutti si aspetterebbero da un figlio. Beve un caffè latte offerto dal custode, fuma una sigaretta accanto alla bara, osserva con attenzione quasi scientifica il caldo, la luce, le persone anziane che seguono il corteo funebre e fatica sotto il sole. Nota i dettagli più minuti, le scarpe di uno degli anziani ospiti dell'ospizio, il sudore che cola sulle fronti, il rumore secco delle pale sulla terra quando la bara viene calata nella fossa, con una precisione che sfiora l'ossessione, mentre le emozioni che tutti si aspetterebbero restano assenti. Non è che non provi nulla, è che i suoi sentimenti non seguono il copione che la società si aspetta. Il giorno dopo il funerale, Mursault va al mare, incontra una donna, Marie, con cui inizia una relazione, e va al cinema a vedere un film comico. Non c'è ipocrisia in lui, non c'è finzione, ma qualcosa apparirà presto agli altri e al lettore come una distanza inquietante dalle normali reazioni umane. Questa settimana vi porto ad Algeri sotto un sole implacabile in una storia di indifferenza e di verità scomode. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate già a mandare i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo tutto. Piccole grandi parole, lo speciale pagine d'estate ha una parola che oggi è indifferenza. Grazie di averci ascoltato. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani.

0: Poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Tregua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte, lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte della difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre e il 2027 potrebbe fare il bis. Buongiorno da Piera Chilli Dolfini, tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata di Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte, lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, proseguono sempre più intensi ed incrociati tra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero, di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizione ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Kaya Kallas fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus, Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
3: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 79 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allerta tsunami. Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono rientrare nelle loro case in seguito a sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola di Flores, provocando almeno la morte di 53 persone. Non si ferma l'attività dell'Etna, dove ieri un turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
5: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella Valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursione rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord di Lombardia. L'eco ventenne di origine africana è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
6: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva, che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria sono in arrivo rovesci e temporali, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, che poi raggiungeranno Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno due giorni di tregua prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
1: L'attaccante del Cagliari Calcio, Iel Treppi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per la risalita a Pechino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Piera Chile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Riprendiamo anche oggi la nostra lettura di Itaca per sempre, questo romanzo di Luigi Malerba che segue le impronte dell'Odissea di Omero, in quanto ci dà una rilettura soprattutto in chiave psicologica di Ulisse e Penelope. Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi, che è nato a Berceto, nella provincia di Parma, nel 1927 ed è morto a Roma nel 2008. È stato un importante esponente della neoavanguardia, esordì con la scoperta dell'alfabeto nel 1963. È autore di romanzi, raccolte di racconti, tra i quali Il serpente del 68, Salto mortale, sempre del 68, Il pataffio, anch'esso del 68, Testa d'argento dell'88, Il fuoco greco del 90, Le pietre volanti del 92, Fantasmi romani del 2006. Vorrei riprendere subito la nostra lettura e ripartiamo con un monologo di Penelope, poiché questo romanzo si sviluppa su due binari: il racconto di Ulisse, il suo racconto ad Itaca, ritrovarsi nella sua reggia dove non viene riconosciuto, anche perché lui si mette nelle condizioni di non essere riconosciuto se non dalla sua nutrice. E poi c'è il racconto dal punto di vista di Penelope, che in realtà ha riconosciuto Ulisse ma fa finta di non averlo visto sotto le spoglie di questo mendicante che si presenta a corte. E riprendiamo dunque con Penelope.

Ho indossato i miei abiti più eleganti, una clamide di lino delle Lide e un manto colore del mare e ricamato d'oro. E mi sono messa ancora la collana di lapislazzuli che ho avuta da Ctesippo come parziale pagamento delle bestie uccise per i banchetti. Forse non avrei dovuto accettarla, ma io ho tenuto conto del suo valore e non del significato che forse voleva darle Ctesippo. Ho pettinato i miei lunghi capelli e li ho fermati con un pettine d'avorio con l'aiuto della vecchia nutrice, che si è insospettita per la cura secondo lei eccezionale che dedicavo al mio aspetto. Perché curi tanto la tua eleganza? A chi vuoi piacere, Penelope? Non posso trascinare oltre l'attesa, le ho detto, e perciò questa gara è l'occasione che mi permetterà finalmente di scegliere il più forte fra tutti i pretendenti. Euriclea mi ha guardata delusa e allarmata. L'idea della gara mi sembra giusta, ha detto la vecchia nutrice, proprio perché io sono certa che nessuno dei proci riuscirà a tendere l'arco di Ulisse. Per quanto forte sia Ulisse e abile nel tendere l'arco, ho risposto, sono certa che la speranza del matrimonio raddoppierà le forze e lo spirito di competizione dei pretendenti. E così metteremo fine a questa attesa ormai insopportabile e alla rovina del nostro patrimonio. Volevo vedere se di fronte a questa provocazione Euriclea si decideva a tradire il suo segreto. Perché hai nominato Ulisse come se fosse vivo e qui presente? Ulisse è vivo e presente nella mia memoria, ho risposto. La vecchia nutrice mi ha domandato, guardandomi negli occhi, se era successo qualcosa di nuovo per indurmi a togliere dalla custodia l'arco di Ulisse e a proporre la gara. La stanchezza, ho risposto. Sono sicura che la vecchia nutrice, stupita che io ancora non abbia riconosciuto Ulisse, avrebbe voluto dirmi qualcosa. Si capiva dagli occhi che tradivano il suo turbamento, ma teneva una mano davanti alla bocca per impedirsi di parlare. Povera, generosa Euriclea, in quale crudele dilemma l'avevano messa le mie parole. Sono scesa nel salone poco prima del tramonto, quando la casa è illuminata dalla luce radente del sole e si raccolgono intorno al luogo, al lungo tavolo imbandito per il pranzo, tutti i miei pretendenti. Mi sono fermata sull'ultimo gradino in fondo alla scala e ho parlato con voce forte e chiara. La vostra attesa è durata fin troppo, ho detto, e siccome ogni notizia mi fa pensare con strazio infinito che non posso più sperare nel ritorno di Ulisse, ho deciso di proporre una gara e di mettere me stessa in palio come premio del vincitore. Un mormorio di sorpresa ha percorso tutta la sala. Allora ho mostrato una chiave con l'impugnatura d'avorio e sono scesa ad aprire una porta di solida quercia dietro la quale era custodito l'arco e la feretra che un giorno il giovane Ulisse aveva ottenuto in dono da Ifito, incontrato in Messenia, dove ambedue si erano recati per ottenere il risarcimento del bestiame razziato dai Messeni e portato via su navi piratesche. Ulisse aveva donato a Ifito una spada affilata con impugnatura cesellata d'oro e Ifito in cambio un arco poderoso di duro frassino. Ulisse con fatica era riuscito a tendere l'arco e a lanciare lunghe frecce con la punta di bronzo che trapassavano i tronchi degli alberi e frantumavano le pietre. Ho staccato io stessa dalla parete l'arco di Ulisse e l'ho deposto su uno sgabello dopo averlo liberato dalla custodia di cuoio. Due giovani ancelle hanno portato la feretra colma di frecce sulla soglia di pietra. Poi ho ordinato che venissero conficcate nel pavimento del salone, per tutta la sua lunghezza, 12 scuri in fila, perfettamente livellate. Ricordo bene, ho detto,
e forse qualcuno di voi anche lo ricorderà, che Ulisse riusciva a tendere l'arco e a far passare una freccia entro i 12 anelli delle scuri. L'uso di questo arco pretende non soltanto braccia muscolose, ma anche una forte determinazione della mente che accompagni la freccia attraverso tutti i 12 anelli. La mente dell'uomo può arroventare l'aria e può spaccare in due il cielo, ma nessuno ho mai visto così forte e irrisoluto da riuscire nell'impresa al di fuori di Ulisse. Ho davanti a me principi giovani, aitanti e ben nutriti. Dimostratemi dunque che non siete infrolliti dal troppo cibo e dal troppo vino, e vediamo se la gara riuscirà a scuotere le vostre forze assopite. Ognuno invochi il proprio Dio e imponga all'arco la propria volontà. Ora però desidero che il giovane Telemaco per primo si cimenti nella gara, e se riuscirà a fare ciò che riusciva al padre Ulisse, nessuno di voi avrà più diritto alla competizione. A queste parole un brusio di protesta si è levato dalla sala. Devi metterci alla prova, dicevano i proci, e non segnare nello stesso tempo l'inizio e la fine alla gara. Per questo abbiamo aspettato così a lungo? E se vince Telemaco deciderai di sposare tuo figlio? E io ho risposto prontamente: la vostra attesa è stata colma di piaceri, sia di cibo che di lussuria, e perciò non avete ragione di lamentarvi. Mentre io ho sofferto lungamente una vedovanza resa più penosa dall'incertezza. Ancora non sappiamo niente di Ulisse, se non voci ingannevoli. Ma se non è ritornato dopo 10 anni di viaggio, può significare che è perito per un incidente di mare o di terra. Oppure che lo ha tenuto lontano dalla patria e dalla sua sposa uno scarso desiderio di ritornare. Anche in questo ultimo caso Ulisse merita che io interrompa il mio sacrificio e che formi una nuova famiglia. Ma come regina e come madre non posso tradire i legami legittimi diritti di Telemaco. Perciò, se sarà così forte e così abile da uguagliare il padre, è giusto che la reggia venga sgombrata da tutti voi e resti Telemaco l'unico sovrano dell'isola. Si sono levati dai proci confusi i commenti, ma nessuno ha osato opporsi alla prova di Telemaco. Non volevano offendere Penelope, ma infine si erano acquietati nella convinzione che mai più quel ragazzo di figura così sottile sarebbe riuscito a tendere l'arco di Ulisse. Intanto le ancelle porgevano l'arco e la feretra a Telemaco, che si toglieva dalle spalle il mantello e si disponeva alla prova. Prima di cimentarsi nella gara, ha voluto fare una breve arringa a tutti i proci seduti sui loro scranni in attesa impaziente. È arrivato il momento della verità. Se davvero ardete di onesto desiderio per la regina mia madre e non siete qui solo per banchettare, impegnate le vostre forze e non vi sottraete alla prova se il mio tentativo fallisce. Detto questo, Telemaco piantò i piedi sulla soglia di pietra e prese in mano l'arco sotto gli sguardi attoniti dei proci. Nel silenzio della grande sala per 3 volte impegnò tutte le sue forze per tendere l'asta poderosa, che tuttavia resisteva ai suoi sforzi. In un 4° tentativo Telemaco piegò l'arco sul ginocchio, ma vidi che con gli occhi Ulisse lo induceva a rinunciare. «Ahimè», disse Telemaco, «le forze non mi bastano per uguagliare il padre Ulisse. Non so se posso incolpare l'età troppo giovane o se rimarrò per sempre incapace di difendere con questo arco le offese che mi vengono gettate in faccia. Il cuore non basta senza l'aiuto delle braccia. Ora tocca a voi dare prova della vostra forza sotto gli occhi della regina Penelope». Detto questo, appese a un gancio della parete l'arco di Ulisse e depose a terra la feretra. Ulisse.
Penelope nel suo discorso ai proci ha parlato di un mio possibile scarso desiderio di ritornare in patria. Solo ora comincio a capire quanto il suo cuore sia colmo di rancore per i lunghi, troppo lunghi anni del mio viaggio di ritorno. In questa luce diventa comprensibile la proposta della gara con l'arco. Non posso darle torto, anche se le sue parole mi hanno gettato nello sconforto e mi hanno gonfiato il petto di un'amarezza che non mi gioverà quando dovrò piegare l'arco per la gara e poi affrontare con le armi la turba dei proci. Sono ormai 20 anni che non ho preso in mano quest'arma superba e ora mi si infiamma la fronte nel dubbio che potrei mancare la prova. Un tentativo fallito mi trascinerebbe nella vergogna di fronte ai proci e a Penelope. In questo caso mi rimetterei in viaggio in cerca di una nuova patria o riprenderei a vagabondare da una terra all'altra come ho fatto dopo la caduta di Troia. È la prima volta che mi sento sfuggire quella baldante sicurezza che distingue e sostiene anche il guerriero più ottuso. I veri eroi, Achille, Ettore, Agamennone, non hanno mai perduta nemmeno per un istante la fiducia cieca nella loro forza e mai il dubbio ha penetrato nella loro mente. Diversamente da loro, io ho sempre dubitato di tutto e il dubbio mi ha sempre aiutato a capire e a vincere. Ma da quando sono arrivato sotto il cielo di Itaca, veramente troppi sono i dubbi che mi tormentano, come se fossi approdato nell'isola delle incertezze e delle facili lacrime. Si faccia avanti ognuno di voi, a cominciare da destra, e vada a disporsi sulla soglia di pietra. Così ha ordinato Antino, che ha preso con queste parole dalla direzione della gara come se fosse il padrone di casa, o già sapesse di poter contare sui favori di Penelope, la quale stava sul suo seggio immobile e silenziosa come una statua, lo sguardo lontano e assente. Io la scrutavo con attenzione, sperando di sorprenderla incerta o dubbiosa, e ho colto invece, improvviso sulle sue labbra, un sorriso che ancora una volta mi ha messo in difficoltà. Qual era il senso di quel sorriso e quali pensieri tradiva? Quale segreta sicurezza le permetteva di sorridere in un momento di così grave tensione? Forse aveva proposto la gara già sapendo chi l'avrebbe vinta? Ma trucchi non potevano esserci, perché lo stesso Telemaco aveva assaggiato l'arco senza successo. O forse aveva ceduto segretamente e in anticipo la chiave del ripostiglio dove era conservato l'arco a uno dei proci perché si esercitasse. Forse aveva stretto un accordo con Antino, che vedevo sereno come già fosse il vincitore? Oppure contava con questo stratagemma e il fallimento della gara di por fine alla presenza dei pretendenti nella reggia? Lo sguardo di Penelope era lontano, come se tutto ciò che avveniva sotto i suoi occhi non la riguardasse. Come potevo sperare che il suo sguardo si posasse su questo vecchio vagabondo coperto di stracci? Per primo si è alzato Leode, figlio di Enopo, più moderato fra i proci, che, a detta di Eumeo, più volte aveva tentato di frenare l'ingordigia e la superbia dei suoi compagni. Si è avviato con passo svelto alla soglia di pietra e subito ha impugnato l'asta dell'arco, sforzandosi di piegarla e di tendere la corda. Con fatica ha fatto due tentativi a vuoto e poi, con un gesto di sconforto, ha appeso l'arma al gancio della parete. «Io non posso tendere l'arco di Ulisse», ha esclamato, «e lo prenda dunque un altro di voi. Ma se con questo arco sperate di conquistare Penelope, preparatevi a corteggiare altrove un'altra donna, perché non riuscirete a piegare quest'arma. E io vi dico che questa gara vi procurerà soltanto vergogna». Le parole di Leode hanno suscitato immediata l'ira di Antino. «Non biasimare gli altri, Leode, se la madre tua ti generò pessimo arciere.
Presto vedrai altri fra i tuoi compagni capaci di tendere l'arco e lanciare la freccia entro i 12 anelli. È un segno di viltà attribuire ad altri le proprie debolezze. Meglio la tua dignità sarebbe stato tacere. Dopo queste parole severe di Antino, si è fatto avanti Eurimaco e ha ordinato al capraio Melanzio di attizzare il fuoco e di disporre pelli di pecora su uno sgabello davanti al camino e sopra le pelli un bel pezzo di grasso che cominciò a sciogliersi al calore della fiamma. Le pelli calde e unte vennero poi avvolte intorno all'asta dell'arco per renderla più flessibile, come era stato richiesto dai giovani che si preparavano alla gara. 10 e 10 proci sono quindi passati uno dopo l'altro sulla soglia di pietra e hanno tentato di tendere l'arco scaldato con le pelli imbevute di grasso. Ma ogni prova è fallita con vergogna e alcuni sono ritornati ai loro posti borbottando imprecazioni contro gli dèi. Così mi sono alzato allora lentamente dal mio seggio e con un cenno ho chiamato fuori Eumeo e il fedele Mandriano Filezio, come se volessi sottrarmi al triste spettacolo dei proci alle prese con l'arco inflessibile. E fuori ho detto poche e veloci parole ai due Mandriani. «Siete pronti a lottare?» ho domandato, «contro i superbi pretendenti se d'improvviso arrivasse fra noi il forte Ulisse per compiere la vendetta che gli è dovuta come risarcimento per tutte le offese ricevute?» I due Mandriani hanno risposto senza esitare che le loro braccia troverebbero una forza raddoppiata se un dio generoso gli facesse comparire davanti agli occhi Ulisse, loro signore e padrone. «Allora eccomi qui», ho detto ai due fedeli Mandriani. «Sono io, Ulisse, nascosto sotto questo manto di stracci, approdato sulla mia terra dopo 20 anni di patimenti, ma ancora saldo come un ferro ben temperato. Ho mostrato la cicatrice della ferita profonda che un giorno lontano mi aveva procurato quel cinghiale durante la caccia sul monte Licona, una ferita che loro ben conoscevano, essendo stati a suo tempo presenti all'incidente. Eumeo e Filezio sono ammutoliti per la meraviglia e i loro occhi si sono gonfiati di lacrime. Non è il momento di piangere, ho detto io per evitare anche la vergogna della mia commozione di fronte ai due Mandriani. E cosa avrebbero pensato del loro re Ulisse se lo avessero visto sciogliersi in lacrime? Li ho incoraggiati con un gesto e ho detto ancora poche parole. Occupatevi, appena entrati nella sala, di chiudere tutte le porte di uscita con chiavistelli ben saldi in modo che nessuno dei proci possa allontanarsi. Ma prima fate uscire le ancelle, perché non sarà uno spettacolo adatto ai loro occhi. E non parlate a nessuno della mia presenza, nemmeno a Penelope, fino a quando non ne avrete l'ordine da me stesso. I due Mandriani hanno giurato piangendo che avrebbero percorso con me tutta la strada della vendetta. Hanno preso le mie mani, le hanno coperte di baci bagnandole con le loro lacrime salate come il mare. Non si fa altro che piangere in quest'isola, ho pensato, mentre sarebbe tempo di tenere gli occhi ben vigili e asciutti. Adesso io rientro, ho detto a quei due, perché nessuno ci veda insieme qui fuori. Soprattutto che non ci veda quello spione di Iro. Voi mi seguirete fra poco e quando Telemaco lo chiederà, tu e Eumeo mi porgerai l'arco e le frecce. E qui ci fermiamo per oggi. Sospendiamo proprio nel momento della prova clou, durante la quale Ulisse rivelerà la sua identità a tutta la reggia, a tutti gli astanti. Ma di questo ci occuperemo domani. Io vi invito a stare con me per il prosieguo di questa lettura. Vi do appuntamento alla solita ora, sempre qui su Radio Nuova in Blu. E vi ricordo come sempre la mia mail per poter comunicare con me o suggerirmi desideri di letture. morena@radionuova.com. A domani. Ciao ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La tensione in Medio Oriente scade oggi, la tregua fra Stati Uniti e Iran siglata con la mediazione del Pakistan ed è sempre braccio di ferro nello stretto di Hormuz.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno, Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran, un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, e le forze russe hanno bombardato i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio lungo il confine con la Romania. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Tragedia di femminicidio, suicidio a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto e sono le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in pochissimo tempo, cioè in 2 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: rende il via a una nuova settimana insieme, anche se poi in realtà ora musica va in onda anche il sabato e la domenica, però lunedì è sempre lunedì, quindi nuova settimana, nuove novità da andare a scoprire giorno per giorno nei nostri spazi dedicati alla musica indipendente. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, partiamo subito con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1981,

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Kate Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambe, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sì, perché come dico sempre, quando si riprende un brano, no? O lo fai in modo originale, nel senso tuo, lo devi saper fare tuo, o se no diventa karaoke.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: E non è facile andare a riprendere una cosa passata, perché il rischio di fare peggio è più alto di quello di fare bene.
0: Direi che ne è venuta fuori comunque una versione molto, molto carina e radiofonica.
1: Sì, e sono veramente soddisfatto anche del feedback che sta arrivando, in quanto la gente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
0: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, è costante, perché si va sempre comunque...
1: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
0: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
1: Sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
0: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambe che cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
1: E allora sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco. Progetto Frambe, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me sa d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Questo inverno ho detto pensiamoci prima.
0: E sei stato nei tempi.
1: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
0: mix,
1: questa realtà, sì, questa realtà che mi sta accompagnando.
0: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di Luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambe attraverso i social.
1: Sì, su Instagram frambe.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
0: Frambe, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

Ma non è mica finita, perché ho un'altra novità da presentarvi e riguarda un'altra voce femminile, quella di Luana Bongiorno, che è uscita con una canzone a metà.

0: canzone a metà.
1: Una canzone a metà, questo è il nuovo singolo di Luana Bongiorno, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Se vogliamo entrare in contatto vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, cercatemi, mi troverete. In radio domani alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo. Strada statale 361 Semtempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sasso Ferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad in Pakistan. Intanto l'inviato americano Jared Kushner incontra il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo. Hamas ha risposto: avanti con il disarmo, ma Israele cessi i raid. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari di Somalia ed Egitto. E non c'è stato nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco.
2: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tragedia ad Dolo, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. Resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Treppi, ricoverato in terapia intensiva dopo che ieri ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante una festa privata. Il ventenne francese è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu. Radio Nuova, in blu.
0: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.

Sono le classifiche dell'estate, anzi le anticipazioni di quello che ascolterete poi nel weekend. È già terminato un weekend ricco di emozioni, anche di ritorni al passato, con la nostra musica dalle 14 alle 15 ogni sabato e domenica, che già ci siamo rimessi al lavoro, qui non ci fermiamo un attimo e siamo subito ritornati al passato. Per gli amici che ci seguono le parole dell'estate, durante il pomeriggio ci sono queste anticipazioni che poi riguardano la classifica che andremo a scalare nel prossimo fine settimana, e avremo i grandi tormentoni italiani dell'estate del 1997, anche quelli internazionali, quindi un po' separeremo le prime 5 posizioni italiane dalle 5 internazionali. A proposito di posizioni italiane, vi dico che nella zona del podio, senza svelarvi subito in quale posizione si trova questa canzone, quindi lo ascolterete sabato prossimo, se no sveliamo tutto, che piacere c'è poi ad ascoltare la classifica. Giustamente noi parliamo di un grande protagonista, perché il 19 agosto prossimo alle 22 ci sarà uno dei tanti omaggi a questo personaggio che è Pino Daniele, al Lungomare Sud di Siderno. Parliamo della Calabria straordinaria che accoglie un concerto omaggio proprio al grande Pino, un appuntamento dedicato alla musica, all'eredità artistica del cantautore napoletano. A interpretarne il repertorio saranno Michele Ranieri alla voce e chitarra, Sebastiano Ragusa al sax, Massimo Cusato alle percussioni, e special guest di questa serata sarà il batterista Agostino Marangolo. Concerto che si svolgerà alla Rotonda San Francesco, rientra in questo programma di Immersi nel Blu, questa iniziativa in programma Siderno dal 18 al 20 agosto, quindi da domani, e poi il 19 ci sarà questo speciale omaggio a Pino Daniele. Ma nell'estate del 1997 c'era una canzone nella top 3 che funzionava benissimo ed era una delle più amate dagli italiani, Che male c'è, Pino Daniele, su In Blu 2000.

0: salutiamo anche la nostra amica Vittoria, che è arrivata con la sua mail a dirci che è una grande fan di Pino Daniele. Un grande omaggio per lei e soprattutto un piacere riascoltarlo oggi con Che male c'è, all'interno delle anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend, in cui sarà protagonista anche Pino con la sua hit del 1997. L'estate del 1997 è ricca anche di tormentoni internazionali, e più tormentone di questo non potevamo sceglierlo oggi alle parole dell'estate, perché abbiamo anch'essa in zona top 3 e quindi nella zona del podio Barbie Girl degli Acqua, che è stato il primo singolo del gruppo pubblicato a livello europeo in seguito alla decisione della casa discografica di tentare un'uscita internazionale per questo album di debutto degli Acqua, Aquarium, uscito nell'autunno del 1997 nei paesi scandinavi, che ha riscosso ottimi risultati di vendita insieme ai primi due singoli Roses Are Red e My Oh My. E in questo caso Barbie Girl aggiunge questo terzo tassello a una canzone storica, canzone che parla ovviamente della famosa bambola della Mattel, che addirittura citò in giudizio gli stessi cantanti, perché si erano proprio travestiti da Barbie, da Ken all'interno del video. La Mattel non ha gradito, ha fatto causa alla casa discografica ai tempi, ma alla fine diciamo che la causa è finita lì, per il fatto che la legge americana ha considerato la canzone una parodia protetta quindi dalla legge, e ha dato ragione un po' alla casa discografica e non alla famosa casa produttrice delle bambole in questione. Quindi la riscopriamo insieme questa hit del 1997, poi gli Acqua sono spariti, poi sono tornati, hanno rifatto qualcosa insieme recentemente, ma ormai rimane nella storia proprio questo singolo. Barbie Girl, gli Acqua, nella classifica del 1997.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

di Dire Straits, Walk on Life, la canzone qui su Blue 2000. Queste sono le parole dell'estate, insieme fino alle 16 per la prima parte di oggi, naturalmente. E parliamo di personaggi. Vi abbiamo anticipato di queste storie differenti che legano comunque due personaggi del mondo della musica italiana. Da una parte Negramaro, in particolare Giuliano Sangiorgi, che è stato nominato ufficiale al merito della Repubblica. Giuliano Sangiorgi, nel pieno del tour estivo di Negramaro, ha condiviso infatti con i suoi fan questa grande soddisfazione perché il capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha conferito questa onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. Devo dire che ultimamente Mattarella incontra spesso i cantanti di casa nostra. L'artista ha scritto su Instagram: fa proprio un piacere immenso ricevere attestati di merito in un momento storico così particolare. Grazie presidente Mattarella, onorato ufficiale e anche gentiluomo, gli ha risposto scherzando Lorenzo Giovanotti. Intanto il tour di Negramaro continua, ricordiamo che insomma ci sono tantissime altre date in ballo per questa estate 2026. Adesso, se riesco a recuperare velocemente le date prossime, ve le racconto, ve le dico. E allora vi dico che nella giornata di domani saranno protagonisti a Roccella Summer Festival, a Roccella Ionica, e poi a Palermo alla Dream Pop Fest nella giornata del 21 agosto. Però naturalmente poi nella nostra pagina dei concerti vi daremo tutti i dettagli. E poi un altro personaggio diametralmente opposto rispetto a Negramaro, parliamo di Cristina D'Avena, che fa tutt'altro tipo di musica, che ha accompagnato l'infanzia di tantissimi di noi, anche più generazioni di bambini, dal mondo delle sigle al debutto in assoluto tra i big, perché l'artista potrebbe essere tra i big del prossimo Festival di Sanremo. Sono sempre voci di corridoio, ovviamente, da prendere così come arrivano. Se la notizia fosse confermata, oltre a essere una mossa in particolare per il suo debutto in gara, la prima volta in assoluto, farebbe parlare tantissimo, per la storica voce delle sigle TV sarebbe anche un punto di svolta importante per la sua carriera e le consentirà anche di mostrare un lato diverso del suo talento e repertorio. Certo, immagino non porterà una canzone per bambini al Festival di Sanremo, ma porterà forse qualcosa di più adulto, tra virgolette, come nel caso vuole, della musica sanremese presente al Festival. Staremo a vedere. Poi ci sono altri nomi che circolano, possibili papabili big, tra Mahmood, Elodie, Emma, Blanco, Geolia, Achille Lauro e anche Madama.

The Strokes sono stati anche protagonisti con Lonely in the Future, proprio con questa canzone del disco in blu 2000 della settimana, e ritroveremo una novità tra poco per tutta questa settimana insieme nel disco in blu, ma prima ascoltiamo questa formazione musicale Made in Sud che ormai conosciamo benissimo. Prima stanza a destra su in blu 2000 c'è l'unico ricordo.

abbiamo parlato spesso del momento difficile che sta attraversando Ariana Grande, anche con la sua decisione di abbandonare le scene per, insomma, diverse critiche che le sono piovute addosso, soprattutto via web, ed è uscito Petal, questa bella canzone che è la title track del suo ultimo album, che ha conquistato anche il primo posto nella chart americana Billboard 200. Quanto ci manca la classifica di Billboard, che tutte le settimane poi, mi ricordo, ritrovavamo spesso tante canzoni, tante hit anche per mesi e mesi, tipo quella di Bruno Mars con Lady Gaga, insomma c'erano tantissime hit che abbiamo ascoltato veramente tante volte qui su Blue 2000, ma chissà, magari ritorneranno, chi può dirlo. 15:33 di questo lunedì pomeriggio insieme, parlando anche di salvare le api, un obiettivo molto importante. Sapete che, insomma, le api sono a rischio, si può salvare le api con una bella lezione che arriva dall'Oregon. Da 5 anni zero morti, diciamo, da pesticidi, grazie a questa campagna di informazione capillare per salvaguardare le api, la dimostrazione che informare serve davvero. Più del 75% delle colture alimentari mondiali e oltre l'80% delle piante selvatiche dipendono direttamente dal lavoro invisibile degli impollinatori, quindi è questo perché le api sono preziose. In poche parole, senza le api crollerebbe l'intera catena alimentare e con essa anche la nostra sicurezza alimentare. Quindi il dato che arriva dagli Stati Uniti non è solo una curiosa notizia di cronaca sostenibile, ma anche una lezione importante per il futuro di tutti noi. In Oregon non si registra più alcuna strage di api da pesticidi da ben 5 anni, diciamo che se metti le persone davanti al conto da pagare per le proprie azioni, ma lo fai spiegando le cose nella dovuta maniera, con continuità e senza giri di parole, forse qualche dato lo si ottiene in positivo, come in questo caso. A metterlo nero su bianco è questo studio fresco di stampa dell'Oregon State University: dal 2021 a oggi zero decessi di impollinatori legati ai prodotti chimici, quindi una vittoria che nasce proprio da un brutto ricordo. Lo ricordiamo, era il 2013 quando un parcheggio della zona si ritrovò completamente sommerso da un tappeto di api andate a male, cioè purtroppo stecchite. Un massacro d'avvelenamento che spinse le autorità ad affidare all'università il compito di educare le aziende con gli addetti ai lavori in primo piano, un lavoro di formazione mirato che ha insegnato davvero importante a chi lavora la terra come usare i prodotti senza fare una strage, e a quanto pare ha funzionato alla grande. Prendiamo esempio anche noi, mi raccomando, per salvare le nostre amiche fondamentali api. 15:35 su In Blue 2000, beh, qui il regno dei tormentoni nel 2001, Kylie Minogue.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Masuria.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà. È la promessa di Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Iran e Stati Uniti firmavano un memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran. Nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza a 60 giorni e poi gli Stati Uniti hanno violato il memorandum. La guerra in Ucraina, proseguono sempre di più intensi raid incrociati fra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalle difese aeree russe, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero, di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizione ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: In Russia ha condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa, Yabloko Scholzberg, a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo in Ucraina, lo riporta il Moscow Times. Scholzberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Il terremoto in Indonesia: oltre 12.000 persone non possono più tornare alle proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. E un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati in questa piccola bolla su In Blu 2000. Insomma, un posto dove per tutta l'estate stiamo ascoltando insieme sia i classici di ieri che le novità dell'estate, recuperando le voci e pure gli argomenti, no, che più ci avevano appassionato nella stagione passata. Da oggi, anche con la testa a settembre, perché come dicevamo l'altro ieri, il Ferragosto appena passato, abbiamo sempre visto un po' come la chiusura di una parentesi, no, la fine teorica dell'estate, e di certo non aiutano i supermercati che quando vai a fare la spesa ti ritrovi con tutto il materiale per la scuola. Come dire, magari uno era pure riuscito a non perdersi in quei pensieri, ma proprio i segnali sono inconfondibili. Così come sarebbe interessante cominciare a prendere più seriamente tutti quei segnali che arrivano dal mondo dello sport. Intendo tutti gli sport a parte il calcio, no? Che sarà pure il più amato, il più seguito, ma è pure il più avaro di soddisfazioni per i tifosi, perché, per esempio, sabato, Europei di ginnastica artistica in Croazia, la nazionale italiana femminile ha vinto 4 medaglie medaglie nelle gare di specialità. Manila Esposito, oro nel corpo libero, argento nella trave, una delle migliori ginnaste in Europa, e solo 2 anni fa alle Olimpiadi di Parigi aveva vinto un argento a squadre e un bronzo individuale. Vive a Civitavecchia, tra l'altro, 2 passi da Roma. Per non parlare poi dei risultati di ieri, della Russia riammessa di recente alle competizioni internazionali, della felicità di Jimbo Tamberi l'altro giorno, salto in alto, no? Ma per tutti i dettagli vi rimando a Inblu 2000 News con le ultime dall'Italia e dal mondo, la redazione che torna ogni ora. Sembra che ci aspetteranno anche temperature, come dire, meno impegnative, ecco, nei prossimi giorni, ma aspetterei a festeggiare, tanto abbiamo ancora qualche settimana, no? Per parlare anche di previsioni del tempo. Con Francesco Filippi in regia, le parole dell'estate. Partiamo!

0: Grammy Award come miglior artista esordiente 2026, Olivia Dean. E nel brevissimo discorso di ringraziamento, un minutino che ha parlato, no? Quando materialmente ha ritirato il premio, visibilmente commossa, ha ricordato che sua nonna era un'immigrata. Quindi dice: il fatto che io sono qui è la conseguenza prima di tutto di un gesto coraggioso, e credo che queste persone meritino di essere celebrate. Queste le parole di Olivia Dean, con tutta la sala ad applaudire. Le parole dell'estate, e cambiamo argomento, perché a novembre scorso raccontavamo del CICAP Fest, il festival della scienza e della curiosità, per riscoprire il valore del pensiero critico, insomma, che poi è la missione del CICAP, che è un acronimo che sta per Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, un progetto figlio dell'idea chiara proprio di Piero Angela, quel Piero Angela lì, di contribuire alla diffusione della mentalità scientifica. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Eh sì, è un'idea che Piero Angela ebbe già, pensi, 36 anni fa ormai, quando nessuno parlava di fake news, teorie del complotto, pseudoscienze. Lui, che stava dentro il mondo dell'informazione, si rese conto prima di altri che poteva esistere un problema, che è un problema centrale per ciascuno di noi, e cioè la difficoltà che abbiamo sempre più a valutare la qualità delle informazioni che riceviamo. È vero o non è vero? Se riceviamo moltissime informazioni da fonti diverse, diventa difficile discriminare, col risultato che talvolta, e spesso più che talvolta, finiamo vittime di disinformazione o di pseudoscienze che poi impattano sulla nostra vita, sulle scelte che facciamo di alimentazione, di salute, di lavoro e altro. E quindi è un tema che ha davvero una grande rilevanza.
0: E la mission del CICAP, appunto, è quella di formare, di divulgare incontri, convegni, pubblicazioni, corsi di formazioni, e appunto un festival che torna per l'ottava edizione questa. Perché a Padova?
2: Beh, uno potrebbe dire a Padova perché è la città di Galileo Galilei e quindi l'inventore del metodo della scienza, ma è anche vero che Padova è stata per noi un luogo straordinario, in primo luogo per la collaborazione fortissima dell'Università di Padova.
0: Padovani gran dottori, certo.
2: Padovani sì, per la capacità che certo, i padovani sono dottori, per la capacità però che ha avuto l'Università di capire che questo progetto poteva aiutare a entrare in connessione con persone, pubblici, con i quali magari più difficilmente l'Università si trova a parlare. E cioè con una opinione pubblica diffusa che è affamata di notizie, informazioni di qualità. E poi perché ci sono tanti enti del territorio, dal comune alla provincia alla regione, che hanno creduto in questo progetto e lo sostengono molto attivamente. Cariparo, per esempio, la fondazione Cariparo delle case di risparmio locali. E quindi è un territorio che si è dimostrato molto sensibile, pieno di ragazze e di ragazzi, studenti e studentesse universitari, molto sensibile al racconto che noi facciamo.
0: Tra l'altro parliamo di una 3 giorni di incontri con scienziati, divulgatori, scrittori, giornalisti, personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo, della cultura. Sono ingressi gratuiti, cioè ad eccezione del biglietto per il museo dove magari si svolgono alcune attività. Cioè questo pure del costo e soprattutto del valore della cultura, credo sia un tema centrale.
2: Sì, è proprio grazie al supporto di tutti questi enti che noi siamo riusciti a realizzare un'iniziativa che di fatto è a costo zero per le persone. Basta iscriversi sul sito cicapfest.it, registrarsi lì e si avrà accesso a tutte le attività che facciamo. Come diceva giustamente, se uno entra in un museo e paga la visita al museo, però tutte le altre attività che facciamo in università e al centro Altinate sono a partecipazione libera e gratuita, compresi 2 spettacoli che facciamo alla sera all'Auditorium di Padova. Ci si può iscrivere liberamente, venire a sentire parlare un po' di viaggi spaziali e di processi a Galileo Galilei.
0: Il tema di quest'anno è sconfinare, leggo testualmente, l'avventura della conoscenza invita il pubblico a varcare i limiti del noto e a esplorare nuove prospettive.
2: Sì, perché sconfinare ci sembrava rendere bene una caratteristica fondamentale della ricerca scientifica, cioè il desiderio di superare quello che è già noto, la capacità di abbandonare schemi, procedure abituali, quando pensiamo che non siano più adeguati per comprendere la realtà. Ma quello che è interessante è che questo è certamente una molla della scienza, ma in fondo è anche una molla di ciascuno di noi, di ciascun individuo, perché la curiosità, no? Noi diciamo il CICAP Fest è il festival della scienza e della curiosità. Beh, la curiosità è qualcosa qualcosa che caratterizza ciascuno di noi. Quando vogliamo provare a capire qualche cosa, significa che non ci accontentiamo di quello che già sappiamo, ma appunto proviamo a sconfinare, proviamo a capire di più, proviamo a cercare nuove soluzioni. Allora, come al solito, quando io provo qualche cosa di nuovo è un viaggio avventuroso, cioè non sono sicuro che poi troverò davvero quello che stavo cercando, ma quel mio desiderio iniziale è profondamente potente ed è profondamente prezioso, noi diciamo, e allora si tratta di coltivarlo. Il racconto che facciamo della scienza in quei tre giorni serve proprio a questo, a coltivare la nostra curiosità e aiutarci a capire un po' di più delle cose che ci succedono intorno.
3: A livello di feedback come siamo messi noi come popolo italiano? Creduloni oppure riusciamo ancora a farci accendere questo punto interrogativo quando guardiamo qualcosa?
2: Allora, diciamo così, che non esiste un carattere nazionale credulone, anche se ogni tanto ce lo diciamo, no? Siamo più creduloni di altri. In realtà poi le ricerche e gli studi mostrano che siamo creduloni o non creduloni tanto quanto lo sono altri popoli. Semplicemente ognuno poi sviluppa i suoi sistemi di credenze, quindi le cose che gli interessano di più. Per cui non direi che c'è una differenza nell'essere italiani, anche perché appunto poi la ricerca scientifica italiana nelle sue punte di eccellenza in particolare si difende benissimo nel mondo. Allora in gioco non c'è quello quanto secondo me il fatto che iniziative come questa vogliono provare proprio a diffondere, divulgare, cioè far diventare un patrimonio condiviso la scienza. In questo senso possiamo dire che la scienza è proprio un bene comune, non soltanto perché contribuiamo a finanziarlo con le nostre tasse o con le iniziative che scegliamo di sovvenzionare, ma proprio perché è qualcosa che ha un impatto sulla vita di ciascuno di noi. Allora tutto ciò che ha un impatto sulla tua vita, più tu impari a conoscerlo, più tu impari a comprenderlo, più tu ti senti sicuro anche nel maneggiarlo. Allora anche da questo punto di vista le esperienze che noi offriamo al FEST sono certamente esperienze di incontri con ricercatori, con persone che hanno scritto libri divulgativi, ma sono anche esperienze di laboratorio, perché vogliamo che anche le persone più piccole incontrino la scienza. Offriamo la possibilità di parlare un po' a tu per tu con i relatori, in modo da fare quella domanda che magari non avresti osato fare in pubblico, ma che se puoi rivederlo in questa iniziativa che abbiamo chiamato Sorsi di Scienza, che sarà l'incontro davanti a un caffè con alcuni dei relatori che si rendono disponibili, diventa più facile. Vogliamo proprio avvicinarci alla scienza per imparare quali sono le caratteristiche fondamentali di questo mondo e dei metodi che utilizza, e questo noi crediamo possa renderci non soltanto più consapevoli ma anche più liberi.
0: Il professor Lorenzo Montali è il presidente del CICAP, e di questo CICAP Fest ci sono già i dettagli della prossima edizione, edizione 2026, dove il tema sarà Salto, il futuro è qui, sempre a Padova, 6-8 novembre prossimi, ma ne parleremo ancora. Tutti i dettagli comunque sono sul web cicapfest.it. Le parole dell'estate.

È la bossa nostra di Gaia nel pomeriggio di Blu 2000 tra le canzoni di quest'estate, senza dubbio. Tra i discorsi invece di quest'estate c'è sicuramente il tema dei più giovani e della tecnologia, quale debba essere l'età minima per accedere ai social, per esempio, no? Con diversi paesi che provano a indicare una strada, insomma, in quel confine sottilissimo tra la tutela dei più giovani e la libertà digitale. Insomma, la massima autorità di garanzia costituzionale della Francia, per dire, ha appena fermato una delle norme più discusse degli ultimi anni, che era lo stop totale ai social per chi non ha ancora compiuto 15 anni. I giudici hanno parlato chiaro, no? Qualunque chiusura generalizzata, qualunque sistema per bloccare rappresenta una limitazione sproporzionata

sproporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Un intervento, diciamo così, rigido, per quanto mosso dal nobile intento di proteggere i ragazzi dai rischi della rete, non è stato giudicato né adeguato né strettamente necessario. Il punto nodale di questa decisione sta nella portata proprio delle regole, cioè vietare in blocco l'accesso a piattaforme di condivisione video, app di messaggistica istantanea, feed di fotografie, addirittura le funzionalità di community di videogiochi, finisce per oscurare anche gli spazi digitali che non presentano rischi documentati per la salute o per la sicurezza. Le uniche eccezioni, previste almeno da questo testo francese ricordo, riguardavano le enciclopedie collaborative, repository open source, ma qui entriamo in un territorio diciamo molto più da appassionati, e portali di scuola. Troppo poco, secondo la Corte francese, per giustificare un blackout digitale praticamente totale. E per il presidente Macron adesso è un problema mica da poco, soprattutto perché questa misura era inserita tra le priorità assolute dell'agenda politica, con l'idea di bloccare i nuovi profili a partire adesso dal rientro a scuola a settembre e da lì andare avanti con la chiusura progressiva degli account già esistenti. C'è da dire che questa sentenza lascia comunque uno spiraglio aperto, cioè la legge non è abbandonata, va riscritta e velocemente. Insomma, l'indicazione data al governo è quella di rimettersi al lavoro su un nuovo testo che sia solido giuridicamente, che possa superare, diciamo, questi spunti di incostituzionalità e di coordinarsi con il quadro normativo europeo, perché l'obiettivo resta quello di completare la riforma entro la primavera del 2027, cavalcando questo dibattito sulla salute mentale, sui pericoli dell'iperconnessione dei più piccoli, che ormai è un tema di cui si discute in decine di paesi in tutto il mondo. Resta però intatto, almeno per adesso, un altro tassello di questa legge francese su cui i giudici non si sono dovuti pronunciare, ed è la stretta all'uso degli smartphone tra i banchi delle scuole superiori. Questo sì, a partire adesso da settembre in Francia. Ma sul fronte dei social, la battaglia legale e politica per capire dove finisce la protezione e dove inizia la censura è appena cominciata. A margine, nelle scuole italiane almeno i telefoni sono già off limit, ma anche qui il discorso è delicato e la discussione ripartirà anche da noi sicuramente insieme al nuovo anno scolastico. Le parole dell'estate.

Lisa Stansfield nel pomeriggio di In Blue 2000. Mi colpisce sempre pensare che lei per un certo periodo della sua vita ha abitato in Italia, sposata con un italiano e viveva in provincia di Roma. C'è un momento in cui era rimasta lontana dalle scene, ma è un ricordo di tanto tempo fa ormai. Tecnologia in primo piano, cambiamo completamente argomento. Per esempio, se vi chiedo di immaginare una persona che sta giocando a un videogioco, molto probabilmente vi sta venendo in mente un ragazzo o un ragazzino, magari in cameretta da solo, davanti a un PC o una console. Ma se guardiamo i numeri veri, quelli delle statistiche, quelli delle ricerche, degli studi di settore, la realtà è diversa, perché oggi 3 donne su 4 tra quelle che navigano in rete giocano regolarmente. E il punto non è se giocano, ma dove e come, perché la stragrande maggioranza delle videogiocatrici utilizza il telefonino per fare una pausa durante la giornata, mentre i grandi titoli su console, su PC, restano storicamente prodotti per un pubblico maschile. Ed è un paradosso, se pensiamo che negli anni 70 i videogiochi venivano pubblicizzati come un passatempo per tutta la famiglia. Poi, dopo la grande crisi di settore dei primi anni 80, il marketing, diciamo che ha iniziato a puntare su quella nicchia specifica dei giovani maschi, una scelta che ha plasmato l'industria per decenni, fino ad oggi praticamente. Oggi però i colossi del settore stanno provando a cambiare le carte in tavolo. Prendete Fortnite per esempio, nato come uno sparatutto giocato per 3/4 da ragazzi, e adesso stanno cercando di ampliare al mondo femminile, visto che nel gioco ci sono costumi e avatar di pop star tipo Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Billie Eilish. Ma non è l'unico segnale. La storica saga per esempio di Grand Theft Auto avvierà questo nuovo capitolo con una protagonista donna per la prima volta in assoluto nella sua storia, mentre pure il gioco di calcio che prima si chiamava FIFA ha integrato il calcio femminile addirittura nella sua modalità più giocata. Nintendo, che ha rotto un tabù storico dopo 38 anni, l'ultimo capitolo di Zelda ha come protagonista la principessa Zelda in carne ed ossa e non il cavaliere Link. C'è un grande ostacolo però che le campagne di marketing non possono risolvere da sole, ed è l'ambiente di gioco, perché soprattutto nei grandi titoli multigiocatori online, dove stai giocando con persone collegate da tutto il mondo, la chat audio molto spesso è un territorio ostile per le donne. Molestie, insulti, ma talmente frequenti da spingere molte giocatrici o a non parlare, quindi non partecipano con la voce, o a fare finta proprio di essere un uomo pur di giocare in pace. Quindi il mercato si trova davanti a una svolta. Da un lato le aziende hanno capito che limitarsi a metà della popolazione significa rinunciare a un bacino enorme di utenti, dall'altro c'è una cultura della community, del mondo che ruota intorno ai videogiochi, da cambiare completamente per fare in modo che lo spazio virtuale sia davvero accessibile a tutti. Sempre perché ci piace raccontare la tecnologia in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue meraviglie, ma anche in quelle cose su cui magari c'è ancora un po' da lavorare, ecco, mettiamola così. Ma riconoscere che c'è un problema è sempre il primo passo per risolverlo, su questo siamo d'accordo. Le parole dell'estate.

parla anche d'amore Saif sui social mentre racconta la sua estate. No, lo dico perché questa si intitola proprio Parlar d'amore ed è la canzone con cui ci salutiamo, perché il tempo per oggi è finito. Se vi va l'idea, però, noi ci siamo ancora domani puntuali per un altro pezzettino di estate insieme. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, a dirlo è Donald Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Stati Uniti e Iran firmavano il memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza di 60 giorni, poi gli Stati Uniti lo hanno violato. In Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Shlosberg a 11 anni e un mese di carcere. L'accusa di aver criticato l'esercito russo per la guerra in Ucraina. Shlosberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. La Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo, lo ha riferito l'avvocato Arturo Cola prima di entrare nel carcere di Rebibbia per un colloquio con Walter La Vitola, considerato il mandante dell'attentato al giornalista. Il legale ha assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare. La tanto agognata tregua del caldo è arrivata. Al nord le temperature sono già calate, ma a preoccupare ora sono i forti temporali.
2: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La Protezione Civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano due vittime dei fulmini, un escursionista americano trentenne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle quattro opere di Antonello da Messina del Museo regionale della città dello Stretto, le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in due minuti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette migranti sono morti durante la traversata, due sono in gravi condizioni, lo fa sapere la ONG, secondo la quale i naufraghi hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuare, sono originari della Somalia e dell'Egitto. Fra le persone salvate anche 29 minori non accompagnati. Il porto di sbarco assegnato è quello di Bari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
8: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova in Blu.

0: time.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nessun progresso nella trattativa Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si scatena l'ira di Trump. Ucraina, massiccio attacco di Kiev con droni sul territorio russo. Mosca condanna 11 anni di carcere il vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Tragedia nel Mediterraneo, soccorso un barchino con 50 migranti, 7 però sono morti. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone. Si indaga sulle falle nel sistema di sicurezza. Buonasera ad Antonella Mitola. Il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno e sul controllo di Hormuz. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
1: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono noccioline. Oggi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: E a Gerusalemme il faccia a faccia fra Netanyahu e l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
2: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. Ne hanno parlato a Tel Aviv oggi Jared Kushner e Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace americano, ha chiesto l'inviato e genero di Trump al primo ministro israeliano, determinato invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di destra. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici del movimento. I 2 milioni di sventurati abitanti di Gaza, compressi in un'esile striscia di terra ridotta in macerie, aspetteranno ancora. Colloqui comunque produttivi, è la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu, sono stati questi di oggi. Silenzio è invece sui palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Mosca distrugge oltre 200 droni ucraini lanciati sul mare d'Azov e sul Mar Nero e l'Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno per gli insistenti attacchi sulle sue infrastrutture. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Più dell'80% degli impianti elettrici ucraini sono danneggiati, secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato presentato al Congresso statunitense. Ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana, ma Mosca sta pure centrando navi e bloccando i porti, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo alla Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: E in Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Schlossberg a 11 anni e un mese. L'accusa è di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo nella guerra in Ucraina. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ancora una tragedia nel Mediterraneo. Emergency ha soccorso un barchino dove sono stati salvati 50 migranti, ma sul quale c'erano anche 7 persone decedute. Nelle ultime ore sono 100 migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto Italia e Germania continuano a trattare sulla sorte di 3 dublinanti espulsi da Berlino. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Ennesima tragedia legata alla migrazione nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso di Emergency ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino però vi erano anche 7 persone morte durante la traversata. Tra i naufraghi vi sono 5 donne e 20 minori non accompagnati. E sono invece sbarcati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono in tutto 109, così le persone salvate e fatte sbarcare sull'isola siciliana nelle ultime ore. Intanto dovrebbero arrivare in Italia in questi giorni i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi migranti, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il governo italiano ha detto che non accetterà i 3 espulsi dalla Germania, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare, ribadendo la collaborazione con l'Italia. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
0: La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. La situazione resta critica mentre si attende la pioggia. Sentiamo Letizia Davoli.
5: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota ha innescato un rogo sui monti Tramario e Tolmezzo in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri, alcuni air tractor sloveni. 3 i fronti dell'incendio contro cui sono scesi in campo vigili del fuoco e guardie forestali, ma oggi, anche se il fronte del fuoco continua ad avanzare, le temperature più basse rendono più efficaci gli interventi dei Canadair. L'obiettivo è difendere case e aziende agricole, molte le persone evacuate per precauzione, inclusi gli allevamenti. La lotta alle fiamme, divisa in 4 punti di intervento via terra e via aria, continuerà anche nelle prossime ore fino a che i fronti non saranno tutti estinti. Letizia Davoli, linea allo studio.
0: E la tanto agognata tregua dal caldo è arrivata a merito dell'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico al nord. Le temperature sono già calate. A preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno fatto 2 vittime. Sentiamo Lucia Scione.
6: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La Protezione Civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini, un escursionista americano 30enne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ancora una tragedia, un caso di femminicidio, suicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato in casa sua dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo hanno confermato oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione la donna aveva denunciato l'uomo. È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale. 213 feriti, ce ne parla Giorgia Bresciani.
7: Alle vittime del forte sisma si aggiungono quasi 13.000 sfollati, precedentemente si era parlato di 5.000. Cordoglio e vicinanza alla popolazione colpita sono stati espressi dal Papa in un telegramma inviato a Monsignor Paulus Budikleden, arcivescovo metropolita di Ende. Il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin scrive che Sua Santità Papa Leone XIV è rimasto profondamente rattristato nell'apprendere della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale. e assicura la sua solidarietà spirituale e vicinanza a coloro che soffrono ancora per gli effetti di questa calamità, in particolare i molti sfollati e feriti. Purtroppo nell'arcipelago la terra continua a tremare. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato stamani, l'epicentro 175 km est della città di Labuan-Bajo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo Regionale di Messina della sera di Ferragosto. Secondo gli inquirenti, la banda è composta da almeno 4 ladri. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e vicinanza a tutta la comunità. Sentiamo Chiara Placenti.
8: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta di fronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Mogol festeggia oggi 90 anni, dalle canzoni con Battisti e grandi successi per intere generazioni, ha raccontato emozioni senza tempo. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Dalla collaborazione con Lucio Battisti ai testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango, compie 90 anni Giulio Rapetti in arte Mogol. È nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni. E ancora oggi. L'incontro con Battisti risale alla metà degli anni 60. Mogol raccontò di aver ascoltato una delle sue prime canzoni e di avergli detto senza esitazioni che non gli sembrava particolarmente riuscita. Da quel primo confronto nacque un sodalizio destinato a segnare una fase importante della canzone italiana. La carriera di Mogol tuttavia non si esaurisce con Battisti. Negli anni successivi collabora con Gianni Morandi, Albano, Bobby Solo e tanti altri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che chiude poco variata, più 0,01%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro e in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Alcune notizie non dovrebbero scuoterci nel profondo. E poi ci sono persone che le ricevono con una calma che disorienta, non per crudeltà, ma perché qualcosa dentro di loro guarda il mondo in modo diverso.

Siamo ad Algeri negli anni 30. Moursol, un impiegato francese che vive una vita modesta e regolare, riceve un telegramma. Sua madre è morta nell'ospizio, dove vive da tempo. La prima frase del libro è già un piccolo terremoto. Non sa nemmeno con certezza se sia morta il giorno prima o quello stesso giorno. Chiede il permesso al suo capufficio per andare al funerale. Un permesso concesso quasi a malincuore, come se quella richiesta fosse un fastidio più che una tragedia. Il viaggio verso l'ospizio in autobus, sotto un caldo già pesante fin dal mattino, è raccontato con la stessa attenzione minuziosa che Moursol dedica a ogni dettaglio pratico della propria giornata. L'orario, il prezzo del biglietto, la sonnolenza che lo prende lungo il tragitto. Al funerale Moursol non piange, non recita il dolore che tutti si aspetterebbero da un figlio, beve un caffè latte offerto dal custode, fuma una sigaretta accanto alla bara, osserva con attenzione quasi scientifica il caldo, la luce,

finale, Mursault va al mare, incontra una donna, Marie, con cui inizia una relazione e va al cinema a vedere un film comico. Non c'è ipocrisia in lui, non c'è finzione, ma qualcosa apparirà presto agli altri e al lettore come una distanza inquietante dalle normali reazioni umane. Questa settimana vi porto ad Algeri sotto un sole implacabile in una storia di indifferenza e di verità scomode. Sette parole, sette giorni, un libro segreto da trovare. Cominciate già a mandare i vostri indizi. Domenica, come al solito, sveleremo tutto. Piccole grandi parole, lo speciale pagine d'estate ha una parola che oggi è indifferenza. Grazie di averci ascoltato. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo. Strada statale 361 Semtempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio, figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
4: Ma la radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia

0: A Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

di Frosinone nel Lazio, patria del famoso Marco Tullio Cicerone. La città di Arpino, alla sinistra della media valle del fiume Liri, è infatti un territorio antichissimo, per lo più votato al

vita poco distante, a Formia, questa volta nella provincia di Latina. E tra le opere sicuramente più rappresentative che ci ha lasciato esiste un elogio alla vecchiaia, racchiuso nell'opera intitolata Catone Maggiore.

forze dei vecchi sono di altra specie e si fanno amare dai giovani, merce i loro ragionamenti. Venendo a parlarvi della mancanza di forze, altra delle mende opposte alla vecchiezza, nella mia gravissima età non mi è venuto mai di invidiare il vigore dei giovani. Io pure, nel fiore degli anni, pago della mia, non mi sono mai sentito umiliato davanti alla possenza muscolare del toro o dell'elefante. Il savio è soddisfatto dei mezzi che ha e li impiega tutti ad ottenere l'intento. Come si mostrò da poco e spregevole quel milione di crotoni, il quale, reso cadente per l'età, allo spettacolo degli atleti nella palestra, mirando con occhi pieni di lacrime i muscoli del proprio braccio, disse: «Non valgono più a nulla, e tu assai meno di essi, perché ti bastò l'anima di crearti un nome con ingegno, e quel poco di celebrità te la diedero le spalle e il nervo del tuo braccio. Assai diversi furono Sesto Elio, Tito Coruncanio, che vissero in epoca anteriore, e Publio Crasso, merce ai quali le leggi a tutela dei cittadini furono poste in vigore e che fecero prova di maturo senno fino all'ultima età. Ma perché dissimularlo? Nella vecchiezza pochi sono oratori, mentre a quest'arte non soccorre il solo ingegno. Essa ha bisogno di lena e polmoni. Del resto, può essere conservata anche nella vecchiezza l'armonia della voce, in qual modo poi non saprei spiegarlo. Essa a me medesimo non venne meno finora, benché molti lustri abbia già contati. Il discorso dei vecchi è rotondo, placido, maestoso, con eleganti e aggraziate frasi, non di rado fermano essi l'attenzione dei loro uditori, e se le affievolite forze non permettono loro più di arringare nella curia, hanno almeno la compiacenza che merce i consigli dati nelle domestiche pareti a giovani generosi del calibro dell'Eli e dei Scipioni, altri eseguiscano quanto fu da loro proposto. Questi uomini canuti possono essi trovar compenso più dolce dell'affezionata gioventù che fa loro onorevole corona. Ciò prova a non doversi stimare meno felici coloro che sono maestri di dottrina, perciò solo che consumarono il vigore con l'età. La fisica debolezza frequenti volte è colpa dei vizi della gioventù, anziché degli acciacchi della vecchiezza. Una adolescenza disordinata e lasciva rende il corpo snervato e cadente nell'età senile. Nella mia fanciullezza ho memoria di Lucio Metello. 4 anni dopo il secondo consolato venne eletto sommo pontefice e non meno di 20 anni più tardi copriva ancora quella dignità, che giunto all'estrema vecchiezza era robusto al pari di qualsiasi giovane. Nulla vi dirò sul conto mio, malgrado l'antico uso dei vecchi, ai quali si perdona in grazia dell'età.

conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolare come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Il movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

0: viaggi e ai racconti della sera, per la nostra rubrica sulle eccellenze imprenditoriali del turismo saremo in compagnia di un poliedrico personaggio che ci aiuterà a conoscere un po' più da vicino il modo corretto di intraprendere i nostri viaggi e darci qualche suggerimento per le nostre prossime avventure turistiche in Italia. Introduciamo allora subito il nostro ospite di questa sera, titolare dell'agenzia turistica Viaggio e Vedo, con sede a Roma. Diamo il benvenuto quindi a Gianluigi Leoni.
1: Buonasera Marco, buonasera ai tuoi ascoltatori.
0: Ciao Gianluigi, benvenuto. Allora, tu ti occupi di turismo direi a 360 gradi, ma come è nato questo tuo interesse che poi è divenuto la tua attività?
1: Questo è nato diciamo dal 1993, dunque qualche anno ormai. Ho cominciato a lavorare per delle agenzie di viaggio che facevano ricettivo nel mondo dei Caraibi, e poi io, venendo dal trasporto aereo, nel 1996 ho ricevuto la licenza come agenzia di viaggi qui nel quartiere di Rebibbia a Roma. Quando vengo dal trasporto aereo, intendevo che fino all'ottobre 2015 ho lavorato anche in Alitalia, ricoprendo diversi ruoli, dalla biglietteria, assistenza passeggeri, bilanciamento aeromobili. Questo mi permette poi, quando ho le persone davanti a me in agenzia, di dare i migliori consigli su come poi scegliere anche la tipologia di aeroplano.
0: Negli anni del tuo lavoro all'aeroporto ti sarà capitata qualche insolita esperienza, ne ricordi qualcuna che ci vuoi raccontare?
1: Un episodio è capitato su un volo diretto per Istanbul, dove una famiglia che era moglie, marito, figlio e suocero, invece di mamma ho perso l'aereo, è stata la mamma che ha perso l'aereo, la famiglia è partita, lasciarono a terra la signora perché aveva fatto doppia carta d'imbarco, dunque le carte al gate risultavano corrette ma la signora non era a bordo, e sono partiti per Istanbul soltanto il figliolo, il papà e il suocero, lei è rimasta qua. Per noi risultava a bordo, risultava spuntata, perché quando il marito ha passato la carta ha passato anche quella della moglie. Per noi la signora era a bordo, mentre lei si era ristampata una doppia carta d'imbarco perché doveva andare a fare, sai che c'è lo shopping, no? Allora, lo shopping nell'area internazionale puoi avere gli sconti se presenti la carta d'imbarco che stai partendo, in poche parole. Per noi risultava tutti a bordo e la signora invece rimase qui, che poi dovette ricomprare.

0: vostro fiore all'occhiello, quel tipo di offerta nel quale siete specialisti?
1: Allora, noi come Viaggi e Vedo offriamo una recettività sulla città di Roma, infatti siamo i titolari del portale vacanzeroma.eu, mentre sull'estra, diciamo, del turismo outgoing cosiddetto, quello che va verso fuori, siamo bravi su weekend romantici in Toscana, nelle Marche, e poi abbiamo degli appartamenti in Sardegna per l'estate e qualche accordo con dei villaggi e agriturismi sia in Puglia che in Liguria. Ecco, queste, diciamo, no, sono le piccole chicche che ogni agenzia ha di riferimento dopo più di 30 anni di servizio, mentre, come vi dicevo, sul lungo raggio invece siamo specializzati in Stati Uniti e Caraibi.
0: Quali sono le località turistiche più richieste in questo periodo?
1: Chiedono molto la neve, in particolare vogliono andare con i bus. Pensa, una volta erano tutti automobili e andavano per conto loro. Sarà l'aumento della benzina, sarà che la gente non li va più di guidare, va molto la vacanza con partenza bus e hotel. Per andare su, la più gettonata, la più economica, rimane sempre Andalo e Folgaira, mentre Cortina e quelle purtroppo hanno un altro costo. Ma io diffiderei, direi agli amici che ci ascoltano, in stagione piena, parliamo della fine di gennaio e fino alla fine di febbraio, di non scendere sotto le 70 euro a notte in mezza pensione per avere un buon albergo e essere contenti. Insomma, magari è meglio fare una notte in meno per avere un servizio come si deve.
0: Ecco Gianluigi, abbiamo un vostro sito web dove i nostri amici in ascolto potranno ricevere le ulteriori informazioni e contattarvi per conoscere le proposte e ricevere tutta l'assistenza per una vacanza veramente d'eccellenza?
1: Ovviamente sì, c'è il sito viaggiobito.it, loro possono scegliere, possono prenotare tutto e pagare anche direttamente lì. C'è sempre un numero a disposizione, 320 46 87 503, così possono parlare con me, così come la con l'email diretta che è Gianluigi Chiocciola viaggiobito.it.
0: Allora, noi per questa sera salutiamo e ringraziamo Gianluigi Leoni, esperto nel settore turistico, nonché titolare dell'agenzia Viaggio e Vedo, con sede a Roma. Ti facciamo i nostri complimenti per la sua attività e gli auguriamo buon proseguimento di serata. A presto.
1: Grazie a te Marco e agli ascoltatori, ci sentiamo sicuramente più avanti.

Orvieto, in provincia di Terni, sorge su una rupe di tufo che domina la valle del Paglia, fiume affluente del Tevere. È tra i comuni più estesi dell'Italia, ricco di bellezze tutte da scoprire. Ad Orvieto troviamo resti archeologici, preistorici, che dimostrano la presenza dell'uomo già dal Paleolitico. Divenne successivamente una delle 12 città-stato etrusche. Raggiunse poi il suo massimo splendore tra il VI e il IV secolo a.C., diventando un fiorente centro artistico e commerciale e con una supremazia militare garantita dalla sua posizione strategica, che le donava un aspetto da fortezza naturale. Razziata e distrutta in epoca romana, fu rifondata. Intorno all'anno 1000 Orvieto tornò a splendere e nel 1264 il Papa Urbano IV da qui istituì la solennità universale cristiana del Corpus Domini e Orvieto divenne sede residenziale delle corti pontificie in più occasioni. Capolavoro dell'architettura gotica, assolutamente da non perdere in un vostro prossimo soggiorno ad Orvieto, è il fantastico Duomo dedicato a Santa Maria Assunta. Ma oltre alle bellissime altre chiese e ai numerosi palazzi medievali, come ad esempio il Palazzo del Capitano del Popolo, a Orvieto troviamo il celebre Pozzo di San Patrizio, costruito per volere di Papa Clemente VII nel 1527. Nel 1874 Orvieto diede i natali ad uno dei suoi figli più illustri, lo scrittore, giornalista e corrispondente di guerra Luigi Barzini, divenuto famoso in

da Parigi a Pechino in 60 giorni, dove vennero descritte le avventure di viaggio con il principe Scipione Borghese a bordo della famosa Itala. Alla sua memoria è stato istituito l'attuale premio giornalistico all'inviato speciale.

il 18 marzo 1907, a mezzogiorno, data per me memorabile, ero allo scrittoio completamente immerso nello studio dell'organizzazione ferroviaria nordamericana. All'improvviso una lunga scampanellata del telefono. Pronto, con chi parlo? Buongiorno. Riconobbi subito la voce di Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera. Ho assolutamente bisogno di parlarle. Venga da me. Mi precipito fuori di casa, salto nella prima vettura libera che incontro e durante il tragitto passo in rapida rivista gli avvenimenti delle ultime 24 ore per indovinare la ragione di una così urgente chiamata. Il giornale aveva bisogno di un suo inviato speciale? Era scoppiata qualche guerra? Una rivoluzione? Neppure, faceva troppo freddo. Le rivoluzioni iniziano con la buona stagione, sbocciano con i fiori. Avevo torto, trascinato dall'ardore professionale a fare delle previsioni catastrofiche. Non era successo proprio nulla di grave sopra nessun emisfero. Quando entrai, saturo di legittima curiosità, nell'ufficio che rappresentava il cervello del nostro giornale, trovai il direttore perfettamente tranquillo e sereno. Mi porse un numero del Matin, mi additò nella prima pagina, sotto un titolo enorme, alcune parole e mi chiese: «Che ne pensa?» Guardai e lessi questo sorprendente invito. «C'è qualcuno che accetti di andare, nell'estate prossima, da Pechino a Parigi in automobile?» Rilessi e provai un senso di ammirazione verso l'ignoto autore di un simile progetto. Doveva essere perlomeno un gran romanziere. «Che ne pensa?» ripeté Albertini. «Magnifico! E lei consentirebbe a parteciparvi?» «Con molto piacere!» Passammo alcuni minuti a sfogliare i numeri successivi del Matin, cercandovi altre notizie sullo strano viaggio. Lettere di adesione empivano colonne. Una fra tante fermò la nostra attenzione, perché di un italiano e perché concisa e fredda come una ricevuta. «Mi iscrivo alla vostra prova a Pechino-Parigi con un'automobile Itala. Vi sarò riconoscente se volete farmi sapere al più presto ogni particolare perché possa regolarmi nella preparazione. Firmato Principe Scipione Borghese». Il nome e lo stile mi fecero subito pensare: ecco un uomo che dice sul serio. Don Scipione Borghese mi era noto per la sua fama di automobilista e di viaggiatore. Il Principe Borghese mi appariva uno di quegli uomini che vogliono, che sanno, che agiscono. Interrompendo la lettura del Matin, il direttore mi disse con tono di improvvisa risoluzione: «Bisognerebbe che lei partisse subito per la Cina». «Sta bene. La corsa Pechino-Parigi incomincia il 10 giugno. Lei può fare prima un viaggio attraverso l'America e il Pacifico ed osservare strada facendo delle cose interessanti e compirebbe infine per l'Asia il giro del mondo. Riceverà ordini in viaggio. Chiederemo al Principe Borghese se consente ad associarci alla sua impresa. In ogni modo troverà a Pechino tutto preparato. Dovessimo pure mettere a sua disposizione un'automobile nostra. Il primo piroscafo per l'America parte dopo domani dalla Francia. Lei prende oggi il treno per Parigi. Ha il tempo necessario?» Consultai l'orologio e richiamai alla memoria la mia recente scienza ferroviaria, sezione orari. «Ho tutto il tempo. Buon viaggio dunque». E scambiandoci brevi saluti ci abbracciamo per uno di quegli slanci di simpatia che in certi momenti stringono in una eguaglianza di affetto le persone che si vogliono bene. Qualche minuto dopo, scendendo in fretta lo scalone degli uffici, mi imbattei in un collega che saliva con la lentezza di chi è aspettato da un lavoro regolare e consueto. «Dove vai in tanta furia?» mi chiese. «Vado a fare il giro del mondo».

0: Mi chiamo Madou, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

alla fine dell'Ottocento, in un assolato pomeriggio d'aprile, cinque ragazze irrompono in un piccolo borgo del meridione italiano. Fuorbando, il nuovo romanzo di Clemis Cognamiglio. Un viaggio nella memoria storica in mondi paralleli geograficamente distanti. Fuorbando, un percorso nell'identità epocale di quando i migranti eravamo noi. Fuorbando, il nuovo romanzo di Clemis Cognamiglio, disponibile anche su Amazon. Dialoghi Edizioni.

0: vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
1: Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
0: Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri.
1: Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
0: Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più

fingono. Per una vera, mille sono finte. E si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
11: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di baci.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: tutti i nostri ascoltatori, benvenuti al notturno di Radio Nuova Macerata. Per le telefonate 0733 23 75 75, questa sera siamo insieme a voi per tenervi compagnia fino a mezzanotte.
1: Esatto.
2: Bene, tema della serata saranno le truffe finanziarie, anziani, sentimentali e quant'altro.
1: No, ma ci sono anche truffe non solo finanziarie, ma anche, parliamo anche quelle telefoniche.
2: Telefoniche, bravo. Aggiungiamo.
1: Ci sono anche quelle, sì.
3: Ibacchi, saluti da Ivano, ciao!
2: È tornato Ivano.
1: Ecco, ma questo devo, che ma che c'entra? Ma chi l'ha invitato?
3: No, che mi ha invitato Elisa, c'è cioè, un tuccioli, sono tornato. Ciao raga, ciao, sentite, ciao.
2: Oh, abbiamo anche un ospite, Elisa, l'hai presentato?
3: Non ho capito, sta a parlare di me?
0: No. Sì, abbiamo il nostro Elia. Ciao Elia.
3: Elia, io sono Filiberto.
0: Ciao. Ma che c'avete tutti i problemi di personalità stasera?
3: Sono rimasto con lo sportello aperto.
0: Vabbè, Filiberto, ciao.
3: Così si tratta le persone,
4: no, è che è vero, Paolo, sono
0: ragazzi,
4: mi spiace.
1: Ma senti, ma per favore, mi senta, io ho detto di darmi il consenso, gliel'ho chiesto, ma chi è lei?
0: Ma con chi stai a parlare?
3: Io vedo donne.
2: Lui parla col fantasma.
1: Sì, esatto.
2: C'ha un amico immaginario.
1: Esatto, sì.
0: Come
1: sì.
0: Si chiama questo
3: magari
0: amico immaginario?
3: Ma che c'è Gianni stasera? Che c'ha? Io abbiamo bravo.
2: Gianni, questo amico immaginario.
1: Questo, beh, scusate il termine, ma questo è esperto nel cazzeggio.
0: Ah, io questa parola.
3: Cazzeggio.
2: 20 euro a Gianni in meno.
1: Allora, io dico questa battuta perché siccome so che Elisa è molto permalosa, allora faccio
3: mica poco.
0: Non è vero.
1: No.
0: No.
1: No. Guarda la
3: Riccardo.
1: io voglio bene perché è permalosetta, per questo.
3: Ma che c'avevo problemi di linea studio? C'avevo problemi di linea studio qua.
2: Pronto?
3: Sì. Pronto?
2: Arrivata la telefonata?
0: No. Non c'è nessuno.
1: Ma scusa, dietro pure una bottiglia.
3: Ah, io famo.
2: Se parti con una base ci fa ascoltare una canzone qua, Elia.
3: Ma in quale
1: no, prima andiamo con la sigla.
0: Sì, andiamo con la sigla.
2: Ragione, prima andiamo con la sigla.
3: E poi con le tuffe.
2: Poi riparliamo con Filiberto. Un attimo che la chiamo. Con Filiberto, sì.
0: Stasera in quanti siete voi?
2: Siamo in 7.
3: Una testa mia 35.
0: Va bene.
3: Ah, Gaiana. Sei bravo, ragazzi. Sei bravo.
2: Prego.
5: Parpalore amoroso, notte, giorno e notte in cor-

con le nere soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. E non ti avrai quei pennacchini, e non ti avrai quel cappello, e non ti avrai

0: siamo.
1: Doveva fare una battuta, Jenny.
2: Siamo ripartiti.
1: Sì. Jenny, vai con la battuta, Jenny, vai.
3: No, aspetta.
1: Non se la ricorda più.
0: No. Si è perso la battuta, ma tua battuta.
2: Hai perso le parole.
1: Esatto, sì. Si è perso. Beh, Jenny, che si perde le parole, strano, eh.
3: ma guarda che i professionisti.
1: Può succedere.
3: No, è il bello che quando si perde un campione, è la cosa più bella, ragazzi.
2: Che volete sentire?
1: Bene, io allora approfitto per salutare Roberta del bar Nino.
0: Roberta, esatto, ascoltaci.
4: Ciao.
1: Ciao ciao.
3: Ecco, vabbè, mi associo anch'io. Giustamente mi associo anch'io, visto che insomma.
2: Sì, pure io.
1: Associamoci.
2: Ci associamo tutti.
1: Anche Elisa si è associata.
2: Sì, anche perché la conosco.
1: Ah, la conosci?
2: Sì, sì.
0: Ah, facciamo una società. Vabbè, dai.
1: Scusate, ciao Roby!
3: Facciamo una società di magnaccioni. Senti, facciamo una società dei magnaccioni.
0: Sì, a noi ci piace magna bene.
1: Non vai a regia tu?
2: No, ma cacciato.
5: Ma cacciata, due secondi.
2: E lì hanno cacciato la regia praticamente.
5: No, fatto bene. Un attimo illustrare come funziona. Telefonate in arrivo?
2: Adesso rispondi tu. Eccola.
5: Chi chiama?
2: Dobbiamo
5: questo qui?
2: Adesso vediamo come rispondi.
5: Radio Nuova Macerata, pronto?
2: Ecco.
0: Centro Liro.
1: Vai Elisa, vai, passa sta telefonata.
5: Come funziona? Richiamate, questi amici miei.
2: Ma che so?
0: Regalo, sto con la signora.
2: Aspetta, Elia.
1: Ecco. Un'altra piove.
2: Quando io
0: e poi a due.
5: Ma ci stai sulla postazione tua?
2: Noi. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
3: Buonasera, che noi ti sentiamo,
6: Sì, sono Paolo.
3: Oh, Paolo da Mogliano, eccolo qua l'amico nostro. Ciao Paolo.
6: Ciao.
0: Allora, ciao da ovunque tu sia, ciao.
3: Come stai?
6: Ciao, dalla macchina di Mogliano.
1: Bene.
3: Allora, che ci racconti?
6: Niente, ho sentito che in radio c'è Elia Cirotti che ho sentito a Pacigliano a cantare.
5: No, davvero.
3: Ah.
5: Paolo?
2: Sì, Paolo. È un tuo fan.
5: Cognome?
2: Sì.
1: Cognome Paolo. Di Paolo.
0: Non si può dire.
1: Come si può dire?
0: Non si può dire.
2: Non lo so.
5: Non me lo ricordo.
6: Verdini.
5: Come?
2: Io metto le cose.
1: Verdini.
5: No, ma è un piacere conoscerti qui.
6: No, non mi conosci, però ti ho sentito a cantare a Pacigliano.
5: Sì? Hai sentito tutti e quattro i pezzi?
6: Sì.
5: Come ti è sembrato?
6: Il più bello è stato Nessun Dorma.
1: Ah.
5: Peccato l'acuto finale che l'emozione ha tradito.
6: Sì, però l'ha reso più umano. Mi è piaciuto.
5: Lo vogliamo perché quella risentire? È una versione gospel, diciamo pop.
3: Vabbè, però dai.
0: Hai sentito, hai capito.
1: Visto.
6: No, ma è molto bravo nella lirica, ragazzi.
5: Non è lirica, non è lirica. Se è lirico. No, non ho mai studiato lirica io.
3: Ah, ma tante volte non è una questione di studiarla, tante volte è anche la.
6: Ma quanto tempo canti, Elia?
5: Io ho iniziato a 15 anni, ma sono ritornato sul palco dopo 10 anni, 12 a dire la verità, dal 2014, era 2014 l'ultima volta. Dai.
6: Stasera cosa ci canti?
5: Stiamo un attimo in fase di sviluppo con la scaletta.
6: Ah, ok.
5: Le sto proprio tirando adesso perché dobbiamo fare le basi, poi lasciamo spazio comunque ai colleghi che fanno lo scherzo, hanno già il tema, giusto? Regia.
1: Abbiamo il tema delle truffe.
2: Cosa ne pensi delle truffe?
5: Io?
2: No, dico a Paolo.
1: Paolo.
6: Che ne penso? Penso che. Che è un casino.
3: Noi pensiamo a quelle che sono, per esempio, sia bancarie o anche soprattutto assicurative, che poi magari...
6: No, ma poi anche in casa non sai mai di chi fidarti, ti vengono a suonare.
3: Sì, infatti anche quello.
6: C'ho nonno a casa da solo a Petriolo, è un casino.
5: A cioè, Petriolo?
3: Infatti è consigliato a molti anziani di non avere tanti soldi a casa, appunto.
6: No, poi nonno Piero li tiene tutti sotto un materasso, che soldi.
5: I materassi, diciamolo assolutamente, come si faceva al sud.
3: Sì, ma
5: negli anni 30.
3: Allora, diciamo che quello è completamente sbagliato.
6: Perché
5: un bagno, ecco.
3: Sì, lasciamo perdere che le banche è vero che ti fanno pagare gli interessi economici, però se andiamo a stringere questo il fatto di non tenere i soldi a casa è un bel problema, perché rischi anche di piazzare acqua di botte, ecco.
6: E io se no mi sono appoggiato su queste banche online per investire anche all'estero, evitare invece,
3: cioè, ma anche le banche tradizionali
6: adesso public.
3: Anche le banche tradizionali fanno il sistema online, però il sistema online bisogna fare attenzione, perché
0: anche lì le truffe possono esserci in guardo.
6: Per quello devi sempre guardare intorno.
0: Sì.
6: Fidarsi bene, non
3: cioè, anche perché quella scusa che della carta di debito, che tu puoi fare le spese online, devi fare molta attenzione, perché tu le tracce che lasci, dopo qualcuno può fare anche la spesa a nome tuo e tu dici no, non ero io quella data e neanche quell'ora lì.
2: Bisogna avere uno quello che compra.
3: A me me ne è arrivata una 15 giorni fa.
2: Che si sono comprati Chanel?
3: No, però era intorno ai 1000 euro, ma per fortuna sono stato avvisato.
6: A me una volta mi avevano clonato il profilo su Instagram.
3: Beh, vabbè, quello che non ha il profilo, quello dice poco, ma 1000 euro.
5: Beh, dice poco fino a una certa, no, perché tanto ti arriva anche un SMS, qualsiasi cosa, un amico, e passa in automatico il malware.
3: No, però a me che ti chiama la carta City, dice 1000 euro.
0: Attenti ai pacchi.
3: No, ti dice 1000 euro di spesa in una banca.
2: Anche qua mi cacci.
5: No, vieni un attimo.
2: Ah, devo venire un attimo.
3: Ecco, capito, quindi
1: vai, vai Elisa, vai.
3: Cioè ti metti in difficoltà.
1: Beh, certo Gianni, certo.
5: Perché questo
1: devi attivare. Tu Gianni, che ne pensi dei pacchi?
3: Non c'entra nulla con le truffe, però comunque.
1: Vabbè. Però.
3: Ah, tu dici
1: il pacotto, contro pacotto.
3: Sì, beh, quello ci possono stare le truffe anche. È vero, su quello che compri.
1: Giovanni, per esempio, è un esperto di contropaccotti.
0: Esatto, non posso veramente tanti contro Baccotti, che adesso sono diventato esperto.
1: Sì, esperto.
6: Io non lo so voi che ne pensate, ma penso che se va sul generalissimo ci pensa lui.
1: Sì, speriamo. Io la penso come te.
3: Cioè in che senso?
6: Qui tutti chiacchiera, ma c'è qualcuno che pia
1: riferimenti.
3: Allora, io il problema, ho sempre detto che la sinistra ha commesso tanti errori e continua a commetterli, accusando la destra, e non mi vergogno di aver collaborato.
0: E la destra accusa la sinistra.
3: Io non mi vergogno di aver collaborato con la sinistra, ma all'epoca almeno c'era persone, diciamo, con la testa e con l'intelligenza. Quelli di adesso purtroppo non hanno né testa né intelligenza.
6: C'era Nord, Berlinguer.
3: No, io diciamo che ho collaborato con personaggi che, tipo anche Veltroni, che era giornalista, almeno era una persona quadrata. E poi ho collaborato con Pietro Colonnella e altri personaggi, ma quelli che sono venuti dopo, ragazzi, lasciamo perdere.
6: No, ci voglio il generale.
0: La politica, già la sapete.
1: Hai ragione, bravo.
3: No, la politica non si lascia perdere.
6: No, ma più caso perché è intrinseca con le truffe, tutto questo mondo qua.
1: Chiaro.
3: Allora, le truffe è perché ricordati che quando tu sei in una zona, dico, come Montecitorio e Palazzo Madama, no? Quando cominci a vedere i soldi, il cervello purtroppo non si ossigena più.
0: Se tu fanno tra loro.
6: Sembri nonno che chiappava tutto te.
3: Sì, il cervello non si ossigena, capito? Oppure sono talmente rari quelli che riescono a essere ossigenati.
1: I cervelli? No?
3: Sì, perché purtroppo. Sento io.
1: C'è un rumore strano, Gianni.
3: Però io ti dico, ecco, io ho conosciuto personaggi che insomma.
6: Dai, come si dice qua la macchina? Quando lo porco è stato uno scappò dalla trocca.
1: Bravo.
5: Quando lo porco è stato uno scappò dalla trocca, poi te ne dico un'altra.
1: Vai.
5: Lo porco sporco, sporca lo porco pulito.
1: Dipende quello che fa.
5: Se è sporco, sporca pure lo pulito, no pulito, non certo. Niente.
1: E si avvinchia addosso.
0: Sta roba.
5: Via lì.
0: Ma che sta roba, stava a dire?
1: Quelle sono le porcate nostre queste.
0: Ah beh, roba marchigiana, vabbè.
1: Sì.
3: No, cioè
0: sono.
1: Invece Giovanni, le truffe sentimentali quali sono?
0: sono quelle che si beccano le vecchie, oppure quelle che si beccano anche i vecchi, no, la parte dei più giovani, ci possono essere italiane, poi gente dell'est, capito? Queste dell'est che sono buone, si può dire buone in radio?
1: Con 20 euro di multa anche.
0: Ah, 20 euro di multa, quindi
1: abbiamo fatto 40 euro.
0: 40 euro.
1: 20 Giovanni.
0: E incassa Andrea?
1: Incasso io.
3: Ovviamente questo incasso va a Radio Nuova, perché
1: beh, io dopo li do.
3: Perché così voglio ricordare chi ci sta.
5: Eravamo giusto.
0: Cioè, sono truffe bastarde, capito?
5: Certo, il classico.
0: Piace proprio.
5: Il classico dating fish.
2: Una bella donna, no?
1: Ecco.
2: E ti chiede, ecco, mi fai un prestito?
0: Vabbè, dipende che prestito, capito? Però dopo quando, quando la cifra sale, rega, sta per una campana,
3: No, quello che dice Lisa, questo è vero, che magari la donna con il suo modo dolce, tipo formato miele, no? Così lo chiamo io, riesce a...
1: Ecco. Sai perché lui ha preso la parola? Perché ci è caduto con tutte le scarpe. Una sera è rimasto senza una lira, ma è tanto, non è che c'hai 20 euro? Dico, ma guarda, è strano, cioè non è successo mai.
6: Io ho una domanda.
2: Sei caduto due anni con tutti i tentacoli,
0: chi è?
2: No?
0: Sì.
2: Una telefonata.
1: Vai.
6: Sempre Paolo.
1: Oh Paolo.
5: Scusate, rispondiamo un attimo alla telefonata.
6: Ah, scusi. No,
5: non squilla più.
2: No.
5: Come funziona per rispondere ad Andrea Odea qui?
2: Se non squilla più, ha chiuso.
5: E se non squilla più, e se devo rispondere dalla sua cornetta e basta?
2: No.
5: E come devo fare?
2: Per questo ci devo stare io.
5: Allora scarico le basi, prego, lascio un attimo. Lascio il trono alla regina. 2-1.
3: Tu puoi fare solo i denti.
0: Centralino, come possiamo aiutarvi? Radio Nuova in diretta. Centralino.
6: Pronto?
1: Sì, Paolo, dici.
6: Ah no, ecco, scusa, mi
2: no, non cade niente.
4: No, siamo
3: sicuri. Ecco, comunque, capito, cioè
2: stata la sedia.
3: Purtroppo, ecco, le donne hanno quella caratteristica dolce che pare il miele e te riesce a...
6: Sì, poi questa è le peggio.
0: Di miele in peggio.
2: Ma il trono?
1: Sì. Gianni ne sa qualcosa, come dicevamo.
6: Questi che fa tutte le carucce?
0: Se spusso a carucce dice caschi bene, capito?
3: Esatto, sì, è quelle che proprio che
1: ti aveva promesso, cioè.
3: Ma lasciamo perdere.
1: Ah, vabbè, non ne parliamo. Scoperta a Tarini.
0: Non so che dire.
2: Perché?
6: Perché io domani me lo sveglio presto. Ci fai sentire qualche canzone?
1: Facci sentire un po' la canzone.
2: Una canzone? Va? Vuoi sentire?
1: Qua in scaletta c'è Elvis come prima canzone.
6: Allora io gli apparo pieno.
2: Se io lo faccio, riprende possesso del computer.
5: Pia del tuo possesso, sì.
2: Un attimo, mi hanno chiesto una canzone.
3: Ecco, non questi due che fanno cani e gatti, ma.
2: Si è arrabbiato lì, Paolo.
5: Non è vero, non è vero, non mi sono arrabbiato.
0: Oh, c'è stato a truffare voi due, ma lo stai a fare, c'è stato a far pacco.
3: No, questi stanno a fare cani e gatto.
0: Ma è casino di
2: qua. Paolo, che canzone vuoi sentire?
6: Non lo so, Elia che vuole cantare qualcosa? A me...
2: Perché Elia adesso sta scaricando le basi.
5: Sì, ma alcune le possiamo prendere anche da YouTube. Dimmi pure, Paolo.
6: A me piace il volo. C'hai qualcosa del volo?
3: Volo è complicato.
5: Adesso, allora, ti dico la verità. Adesso, in questo momento, precisamente, stavamo giusto tirando giù altre cose. Se ti dicessi Elvis Presley, che mi rispondi?
6: Ah, Elvis, so Can't Help Falling in Love.
5: Ma guarda caso, infatti sta proprio scritta qui.
2: Okay.
5: Andiamo con Can't Help Falling in Love.
6: Allora questa sì, dai, mi piace, mi gusta.
5: Perfetto.
0: Ci gusta, ci piace.
5: Un secondino che do il via,
6: Anche due.
5: Aspetta. Vediamo un attimo. Aspettiamo per la base, signorina.
2: Sì.
5: Ok, un attimo.
0: Elvis,
2: sai?
5: Cosa?
2: La canzone?
5: No.
2: Vieni qua, no?
5: Ma secondo te che...
1: andiamo bene.
5: C'è la canzone?
0: Ma che ci sta a truffare?
5: È Patrizio!
1: Questa è una truffa, Giovanni.
0: Ci sta a truffare in diretta?
7: No, quell'altro è Filiberto! Sei rimasto con sportello e frigorifero aperto a Ferragosto!
5: Sì, lì è tornato, eccolo!
2: Ecco, vieni? Vieni a cantare?
1: Ma canta qua, no?
2: La canti da lì?
1: Penso.
2: Boh, vabbè.
5: Patrizio, passa la base.
2: Brindam.
0: Mm.

0: musica, io dicevo che cantava.
1: Apri il microfono.
2: Niente?
3: È già successa sta cosa? È imbassato, dissi. Me ne sono accorto adesso che c'è un microfono aperto. Alex, Alex, questo è per te. Ma che cazzo? Ma mi stai portando a peccuro? Perfetto. Scusate, no, ce l'avevo con Alex, che non mi ha acceso il microfono nel 2013. Ancora me lo ricordo. Quindi dobbiamo ripartire.
1: Vai, vai, ricominciamo.
0: Only fools fall
2: in. Inizio!
3: Chi è che la chiamano? Chi è che ha l'idea? Chi ha riso?
1: Vabbè, qualcosa è divertito.
2: Ma è un po' di pasta fredda.
4: Stavo prendendo il tempo.
3: Ripartire. Non mi è arrivato l'audio, ripartire.
1: No, l'audio è arrivato, c'è.
4: Sprecati il tuo padre.
3: Rimandare da capo.
4: Pregati di trovare.
1: No, l'audio c'è. C'è.
4: Pregati di trovare.
2: Adesso?
3: Sì.

0: belli sì.
1: Ma non è che non fosse applauso.
0: Un applauso.
2: Bravo!
1: Non è vero, non è proprio lui. Aspetta un attimo, parla un po' di nuovo.
3: Chi?
1: Ah, mi sembrava un amico, perdona.
3: No, tranquillo. Bravo comunque, grazie.
0: Bravo,
1: Grazie
0: bravo,
1: mille, Paolo, grazie.
0: Il nostro Girotti è bravissimo.
3: Ce l'ha.
0: Sì.
4: A giro, sei gagliardo, sai.
5: E quando ha trovato il giro, un po' di meno.
4: Cioè, lascia perdere il ciccio, dai, non faccio il ciccio.
5: Lascia perderci presto, tu sei il pianta.
4: Basta, ciccio, basta.
5: Ma perché tu dici a mamma tua?
6: E perché niente, perché mi ti faccio pensare?
4: Si capisce il tubo, basta.
7: Ma che c'avete stasera?
0: Non lo so,
5: signorina, vede un po' se può ripartire l'altro sketch.
0: Sì.
5: Okay.
7: Non me lo dici qual è l'altro sketch?
0: Non lo so, aspetta un attimo, telefonate, dai.
4: Gianni sta passando
0: il tubo. Telefono?
7: C'è Paolo, sempre Paolo.
0: Sempre Paolo.
4: Gianni sta passando il tubo.
3: Io lo ringrazio.
7: Prego Paolo.
3: Ci risentiamo.
0: Sì. Ciao Paolo.
4: Ciao Paolo.
3: Questo numero e vado a dormire.
0: Sì, buono. Sì.
8: Buonanotte, buon lavoro per domani.
4: Io vado a dormire.
0: Che lavoro fai?
3: Lavoro a terra.
0: Ah, bene.
3: Un bel lavoro.
8: Perché lo
3: fa lo fieno.
4: Aia, che straccia di lavoro.
0: Sì, è dura,
8: Bello, cioè io lo conosco perché ho i parenti che lo fanno, quindi. E hanno anche una certa età, quindi.
0: Sì.
3: Però si dice che lavora a terra, no?
0: Si guadagna un sacco di soldi, si dice, vero?
8: Dipende. Perché diciamo che i contadini veri e propri non è che guadagnano poi così tanto,
3: No, si guadagna un po'.
4: Ma tutti vanno magnabro.
0: Sì.
3: No, si dice proprio che chi lavora la terra e chi mangia la roba della terra, no?
0: Ringraziamo i contadini allora che,
4: esatto,
0: che
4: esatto.
0: Ci sfamano.
8: No, ma guarda che se non fosse per loro, sì. Andrea, noi non ci avremmo né la carne, non ci avremmo nelle...
3: Può cantare uno stornello contadino, no?
8: No, cioè, no,
0: sì,
8: allora...
0: Sì, facciamolo cantare, Gianni.
8: Stavo dicendo...
7: Gianni, sai cantare gli stornelli contadini?
0: No, Paolo lo sa fare.
8: No, stavo dicendo prima una cosa... Stavo dicendo una cosa seria.
3: Quando si cogliono
8: Sì, no, io stavo dicendo...
0: Preparati, adesso come Gianni finisce il monologo... Sì.
7: Per mezzanotte.
8: Stavo dicendo che se non fosse per i contadini, noi non avremmo nei supermercati, a parte gli scherzi e tutto ciò, noi non avremmo né le bistecche, né la carne di vitello, non avremmo quella di manzo, qualsiasi esso sia, e neanche potremmo trovare... i piselli, tutto quello che insomma è da mangiare.
4: Addio roba fresca.
7: Esatto.
8: Questo stavo dicendo.
0: Bene, adesso se vuoi Paolo puoi cantare.
3: Io a me non ho in mente quello che fa quattro galline col supergallo, quattro pavoni ed un pappagallo. Non so se lo sapete.
8: Mai sentito?
4: Esatto, sì.
3: Quattro galline col supergallo, quattro pavoni ed un pappagallo, hanno nanini che mangiano i sorci. E poi un'altra cosa, a dirve proprio il vero, soltanto a chi mi sposa gliela farò vedere. Lo sé.
8: Ah, sì, ho capito. Sì, ho già capito. Sì.
0: Che è finita?
3: Queste che si è perse nel tempo.
8: Allora guarda, ti dico che se uno va sui vari social, rispondi.
7: Allora
3: da pigliare legne, Lugatto le porta a venne.
8: E il bandanale si
3: accorcia. Ci mangia Lugatto Luca.
7: Buonasera. Pronto?
9: Buonasera.
4: Buonasera.
9: Ospite lì.
0: Sì, Girotti.
9: Ciao. Come mai lo avete scelto?
0: È caduta.
9: Pronto?
5: Chi è?
7: No, non so chi è. È caduta. Non ho capito che ha detto. Lo avete
1: scelto.
7: Elia? Per la sua voce.
0: Quale delle tante?
8: Però, no, è bello.
7: Beh,
8: che
7: no,
1: perché
7: sei
1: scelto
7: 3.500 personalità, ancora non le so, ti ho conosciuto adesso, quindi
5: adesso tipo 10 minuti fa?
0: E lei un attimo dove qua sotto.
1: Aggia, ma c'è rotto.
7: Scusa,
1: se vuol dire c'è rotto.
0: Ma era una donna?
8: Sì.
7: Sì, un uomo non era.
0: Ma allora richiamiamola.
10: La voce era femminile.
0: Se vede il numero?
7: È caduta, quindi no.
10: Elisa si è un po' ingelosa.
1: No, secondo me era
7: intelligenza. No, cominciamo, non è vero.
1: Era intelligenza artificiale, secondo me.
7: Non lo so.
1: Come l'avete scelto?
10: Non lo sappiamo.
0: Mamma mia, aspetta un attimo, fa che non è.
7: Non è?
1: La conosci?
7: Che è?
0: Si è staccato il cavo del microfono. Scherzo. Sì, può essere la conoscono. Non è vero.
1: Ma
0: io tiravo a caso.
7: Sei tu, io non lo so.
0: Qual era il tema? Riportiamo al tema.
10: Ripartiamo
7: dal tema delle truffe.
10: Le truffe sentimentali.
7: Ah, ecco. Comunque ecco.
1: Serie, ma che ci sta
7: per questo motivo? Per la sua voce, per la sua simpatia, per il momento è simpatico. Dopo quando ci incomincia a stare antipatico, volerà la finestra, Elia, quindi preparati.
0: Oh, sì. Come Leslie in Capograttacielo.
7: Esatto. Sei contento?
0: Come si ammazza chi è già morto.
7: Ecco, questa è un'altra personalità multipla.
0: Sì. Perché vado simpatica a ridere? Tu vuoi dire quello schifo di macchina?
7: No.
0: Di sei posti?
7: Personalità.
0: Non è vero, la multipla è comoda, ragazzi, non è vero, semplicemente pare un.
1: Ma che è la voce della rumena questa?
7: A rumena?
1: Eh sì, a rumena quando telefona.
0: Pure la seta, you bitch mult.
1: C'è quella che fa il pacco, capito? Un fochetto, una volta a cascata, un'altra volta a 100 cerchi.
0: Rimane sempre pulito. Simietta ha fatto tutto il lavoro.
1: A rumena, questa è rumena.
7: Questa è rumena.
0: Entra pure il mio account. Password e coglione. Ora coglione uno.
1: Hai capito che...
0: Prima era solo parola, ora ti fanno aggiungere il numero.
10: Però.
7: Vabbè, comunque, ritornando alle truffe.
10: Torniamo a bomba.
7: Eh?
10: Torniamo a bomba, bravo.
7: Torniamo a bomba.
0: Ah, perfetto.
1: Bomba, bomba.
0: Un muro grigio qui a fianco.
7: Un muro grigio?
10: Un muro grigio.
1: Un muro grigio, yes, a muro.
7: Ma che.
0: Che strano.
1: Al muro.
0: Grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro.
7: Questa è una scusa perché vuoi venire in regia, te lo dico io.
0: Assolutamente. A mio te, a mio tre, taglio filo grigio.
7: Basta,
1: ma ci sta da piavere il.
10: Non si può dire.
0: Ci sta da portare il viaggio.
7: Allora, facciamo un discorso serio. Basta con queste personalità, avete rotto le scatole. Allora,
0: e allora
7: ritornando al discorso delle truffe, no?
10: Sì.
7: Abbiamo detto delle truffe, no? A livello amoroso, che ci sono persone, magari. Prima hai detto Giovanni, le persone, le donne anziane, no?
1: Sì, per la serie, amore mio.
7: Ma. Quando alla
1: fine uomo,
7: è anziano, un po' anche gli uomini, no? Per esempio della tua età.
10: Sì, avuto l'età di Gianni.
7: Ecco, anche l'età di Gianni.
10: Sì, che più o meno.
7: Quindi se vi capita
1: una truffa,
7: se vi capita una truffa, no? Ovviamente voi che fate? Ci cascate?
10: Ci cascate.
1: Ci caschi come la pera, capito?
10: Perché come tu
7: allora,
10: detto?
7: Se vogliamo fare il botto, scrivete a Giovanni e Gianni e sicuramente
10: ci
7: diventerete ricchi.
10: Sì.
8: Allora, il discorso...
1: Sicuro!
8: Allora, il discorso è che...
10: È questo.
8: Cioè, a parte gli scherzi, ma bisogna fare attenzione perché purtroppo molte donne, siccome ci sanno talmente fare...
7: Anche uomini,
8: No, io parlo che le donne ci sanno fare nei confronti...
7: E anche gli uomini.
1: Beh, anche l'uomo, dopo divano. Io ne ho fatte tante.
8: Però considero che la maggior parte...
7: Le truffe?
8: La parte di uomini sono la maggior parte...
7: Hai confessato.
8: Sono dei
1: cicoli. Sì, vabbè, sai...
8: Allora, gli uomini sono dei gigolò.
10: Ma mica tutti.
7: Non tutti.
8: Ma quelli però che
10: Giovanni, per esempio, no.
8: Vabbè,
7: non sappiamo la vita privata di Giovanni.
8: Giovanni non è adatto a fare i gigolò.
1: Giovanni io lo so. Ivano un pochetto per raccattare qualche volta ha fatto. Vabbè, si confessa.
8: No. Ragazzi, chi è che sta a fumare una sigaretta, ragazzi?
7: Che sta a fumare la sigaretta? Io non fumo.
10: No, ma è finta. Non è
8: no, è quella elettronica.
0: Mi ha anche accresciuto un attimo, gli è scappata.
7: Basta!
1: Mi
0: quinta e potete
1: accogliere,
0: capito?
1: Basta, Uva, ci sta, non posso dire.
10: C'è un'interferenza, si sentono due bambini.
7: Non lo so.
10: Come mai?
1: C'è sta andata...
5: Bella la tua barchetta, Gio.
1: Riuscite con due mielina stasera? Si capisce, non si capisce niente.
10: Niente, allora sentimentali abbiamo detto, le truffe quali sarebbero, Elisa?
7: Le truffe queste.
10: Dei cicolò.
7: No, no, no, che c'entra?
11: Sono cicolò? Delle persone, no. Potrei?
8: No, no, ho
7: detto sono così. Delle persone che si divertono a prendere gioco di.
10: A che
7: di
10: scopo? Chi
1: sì, deve essere signora.
7: Lo scopo.
1: Solo con me.
7: Quello di
1: compagnia.
10: Economico.
1: Oppure amore mio.
7: Giovanni! Oh!
10: Giovanni!
1: Amore mio!
5: Perché ti sei arrabbiata?
7: Perché mi parla sopra!
5: Oh. Allora parla più forte, te!
1: Amore mio,
7: sì.
5: Giovanni,
7: Giovanni.
1: Senti, le 1500 amore mio, oh, sta per la mia vita, fa?
5: Ma è stata colpa di Filiberto, che c'entra lì?
7: Non lo so,
1: c'entra lì.
5: Mauri,
7: allora dicevo la rispondevo alla domanda di Andrea,
10: sì.
7: Che ci sono queste persone che in pratica si divertono in questa maniera a prendere in giro le donne o gli uomini, no, dall'altra parte dello schermo, e magari si fanno dare anche i soldini, cioè.
10: Ah, ecco.
7: Lo scopo principalmente è questo, di sicuro non è l'amore.
1: Amore mio, mio figlio è malato gravemente.
7: Esatto.
1: 50.000 euro, amore.
8: No, cioè, quello che dice Andrea, il discorso è questo.
1: Sì.
8: Tanto ti fanno credere di essere innamorate.
7: Esatto.
1: Amore mio.
8: Quindi tipo, che ne so, comincia a dirti: ma guarda, ho visto un gioiello di questo, quell'altro. Quindi già lì il fatto che ti fanno spendere soldi per quello e quell'altro, e tu comunque lo fai perché te la
7: no, te stoppo un attimo, Gianni, perché altro loro non è questione di dire mi serve questo gioiello, allora ci sta il pollo che lo compra. Magari si puntano a livello di salute, magari ti dicono devo fare questa operazione, mi dai, mi prendi.
8: Ah, sì, sì, certo.
7: Ecco,
1: è
7: allora
1: quello che stavo
7: dicendo.
11: Devo andare a pesca.
7: Spinta però, da compassione, dall'empatia, quello che dalla bontà, da quello che vuoi tu, anche perché poi con la salute non ci si scherza.
8: Esatto.
7: Allora succede che questo è un modo per estorcere denaro.
8: Ma questo è logico.
1: Ma questo si sa.
8: Però c'è
7: non tutti lo sanno.
11: Qualcuno
7: però
11: c'è di qualunque altra.
8: Però c'è anche quello che dicevo prima, cioè nel senso che ci provano anche, per esempio, ecco, la prima cosa che l'uomo non deve mai far vedere a una donna, di dire io c'ho questo, c'ho l'altro, mai far vedere che uno nella vita c'ha i soldi, deve farsi vedere sempre che sei
10: spiantato.
8: Proprio. Esatto.
10: E così rimane
8: solo. Più, no, no, cioè più tu sei spiantato, più quella magari è costretta ad adattarsi a quello che tu c'hai.
10: Senti, vogliamo fare una pausa sentendo?
1: Ah già, ma le donne non ce ne scherza più, sei superato.
11: No, oh, questo vecchio discorso.
10: Allora, che canzone vorresti cantare? Allora, Girotti.
7: Cerchiamo.
11: Sì, eccolo.
10: Che vuoi cantare?
1: Famoso in giro, va.
7: Dai, la scelgo io.
11: Prima dimmela.
10: Beh, meglio.
7: Quella è Robbie Williams.
11: Sì.
7: Ti va?
10: Si può fare.
11: Vai con Eternity?
1: Mi piace, ah. Ci sto.
7: Vediamo, vediamo.
10: A te piace, cioè.
8: Robin Williams, sì, che poi è l'omonimo di quella che era l'attore, no? Mm. Che fece. Ti ricordi quello che era? Nano.
10: Quello è morto.
8: Sì.
7: Che morti?
8: L'attore, no? Quello che faceva. Vi ricordate quella che faceva.
1: Ah, c'è, ti ricordi? Mi chiamo Mork, sono
10: vero da Mork. È morto.
7: Valeria, sei pronto?
10: Quello. Come cosa hai girato?
8: Sì, sì.
7: Pronto?
10: Bene, e lì è pronto, sentiamo la canzone, vai.
7: Ok.
8: Stasera stiamo belli freschi.
11: È bassa la tonalità. Stop.
7: Adesso che c'è?
8: Che è la tonalità minore?
10: Sì, problemi tecnici di regia. Adesso risolviamo, eh.
7: Sì, non so che è successo con la tonalità.
4: Tonalità minore, no, do minore, va bene. Mettete in do maggiore.
10: Eh sì, il minore non va bene.
7: Non va bene.
10: No.
4: No.
10: No ai minori.
7: Allora fammi chiudere.
10: Giovanni, tu hai mai preso una patosta sentimentale?
4: Vabbè, se l'ho presa voglia. Fortuna che adesso c'è Jessica, che mi sta dando un po' di pace interiore.
10: Bene, ma Jessica chi è?
7: Vabbè, come vedete dopo. Andiamo con la canzone. No, c'è una telefonata.
10: No.
12: Rispondiamo?
7: Sì.
4: Centralino.
7: Vediamo un po' chi è.
4: Centralino.
10: Secondo me cade.
7: Pronto?
10: È caduta.
4: Allora. Andrea, ma sta a portagliella, sta
7: pronti con la canzone, 3, 2, 1, via.
10: Vai.

0: No, bella questa.
1: Bella.
2: Ti è piaciuta Gianni?
0: Sì.
1: Sì.
2: Beh, ma anche
0: no, non l'avevo mai, cioè non l'avevo mai sentita, però devo dire che.
2: Come non l'hai mai sentita?
0: No.
2: Famosissima quindi.
3: Oh, ragazzo, un fenomeno. Fenomeno, c'è da volte... dire. È medico!
0: Ce n'è un altro che ho sentito.
2: Sfuggita, è sfuggita.
0: Sì. Però devo dire che è bella perché soprattutto tra. Che è accompagnato col pianoforte, diciamo, in un modo diciamo carino, dolce, e sotto la chitarra che sembra tipo, sai quelle chitarre dolci, non quelle chitarre rock, quelle normali.
2: Ah, insomma. ecco.
3: Per bongo.
0: No, chitarre normali che. Ma soprattutto è la tonalità del pianoforte, però si sente proprio.
3: Ah, ma il pianoforte, ragazzi, fa di suo.
0: Sì.
3: Ha detto tutto,
0: cioè, sì. non è quello pianoforte, quello che pensi tu, quello a coda, è quello normale.
3: Vabbè, normale,
2: non abbiamo fatto nemmeno una domanda al nostro ospite Gianni, tu gli volevi fare qualche domanda qui a Elia?
0: Veramente, guarda, con Elia io mi ci sto a divertire perché
2: no, una domanda che...
0: ma più che fa domanda io mi ci sto
2: la risposta
0: lui, no, io con lui mi sento divertire perché lui fa quei personaggi che purtroppo
3: vedessi
0: sì. Cioè, diciamo che lui riporta a me quando ho fatto scuola di teatro.
3: Dove l'hai fatta?
0: Ad Ascoli.
3: Bene. Ma questa fa il pacco.
4: E allora spedisce subito.
0: E volere.
4: No, tu sta calmo.
3: Ma hai fatto il pacco.
0: Allora, voglio salutare le mie istruttrici che dicevano che io non avevo bisogno di istruttrici di teatro, che sono Vanessa e Cristiana.
2: Sì. Che ci ho parlato. Hanno detto che fa bene l'albero, Gianni.
3: Sì, perché piovra.
2: Deve rimanere immobile senza parlare.
0: Eccola qua. Se io sono la piovra, eccola qua.
1: Con l'amore di zio.
3: Oh, Gianni, se sta sempre a beccare, beh, dei samaritani.
4: Come
3: si capissimo perché?
4: Le istruttrici di teatro, Gianni.
0: Cristiana e Vanessa.
3: Cristiana e Vanessa, un saluto, allora, ciao.
0: Tra le quali, allora, Cristiana è della Toscana.
2: Ma dai.
0: Sì.
4: Dillo, è di Montepulciano?
0: No.
4: Montafini?
0: No, è di Firenze.
4: Oh, bella!
0: Allora, io per farla arrabbiare, perché tu devi sapere che se tu hai ai fiorentini gli utilizzi un termine che non vogliono sentire.
4: E che sarebbe?
0: E quando gli dici ciao bella
3: stellina,
0: quando gli dici bella stellina, ti dice se vuoi io te insomma. In dialetto toscano.
4: Bella stellina ci chiami la fumata, come ti dico? Come
3: si prega di richiamare più tardi. No, prega di richiamare più tardi.
4: Per quale motivo?
0: Io chiamavo così, no?
1: Che non piace bella stellina?
0: No, perché dice che dopo le fai. Vabbè.
3: Si prega di richiamare più tardi.
1: No, a proposito di stellina, adesso vi racconto.
2: Vai.
1: Una persona mi chiamò Stellina, mi scrisse buonanotte Stellina. Ero appena uscita dal cinema.
5: Stellina,
1: con una mia amica.
3: Ma che è roba?
1: Buonanotte Stellina.
3: È roba da Madusi.
1: Ho letto buonanotte Stellina, ho pensato subito, è ubriaco. E come mi ha chiamato mai
4: buonanotte,
1: Stellina?
4: Buonanotte satellite.
1: E invece poi dopo... Vabbè.
2: C'è stato un do.
4: Buonanotte Marte, buonanotte Venere, buonanotte Luna.
0: No, comunque, no, io la chiamavo così e mi ricordo Cristiana. Ci sarebbe veramente, guarda,
2: certo,
0: ragazzi, ma proprio ci
4: sarebbe. E Cristiana come volebbe essere chiamata allora?
0: No,
3: si prega di richiamare più tardi.
0: Non volevo che io la chiamavo così, io facevo apposta. Perché sapendo la caratteristica dei toscani, cioè in quel modo. Ha detto se mi prendi ancora per i fondelli ti faccio vedere io come
4: come osa
2: ecco io Giovanni lo vorrei chiamare in causa
1: io vorrei chiamarlo Stellino
2: Stellino
4: sei mai stato a prendere i gin tonic e Robertino
2: Giovanni tu

0: bellissimi.
1: Allora, io invece lì vengo accusato, sì. Io invece vengo accusato di una cosa che non, di che non faccio.
2: Ossia?
3: Piovra.
4: No. Piovra. Ma che tu fai?
0: No, perché mette le mani in 8 posti diversi.
3: Ecco.
1: Allora, mette le mani in 8 posti diversi perché...
4: Si prega di commentare più tardi. Allora. Si prega di commentare più tardi.
1: Vengo accusato che riesco a far piangere le femmine, cosa che io non faccio, ma l'accusa è questa.
4: Da dove si prega di commentare più tardi?
5: Per quale motivo? Perché le fai piangere? Già, dillo,
1: no, questa è una... Questa è un'accusa che mi viene, diciamo...
5: Beh, Jenny, perché c'è una tecnica. Dunque, lui c'è...
0: Oddio, dicela pure, è Piovra.
3: Ecco,
5: allora, prima le fa innamorare.
0: Sì.
5: Le fa cuocere con l'acqua loro.
4: Okay. Allora, ecco, come acqua bollente, 360 gradi.
0: Come warp.
3: Adesso io una domanda per
5: Poi le fa piangere perché le lascia.
0: Domanda per?
3: Una domanda per tutti. Avete mai fatto piangere qualcuno per amore?
1: È quello che stiamo parlando,
5: certo.
3: Gianni, no, io non parlo solo dei Gianni, di ognuno.
0: Sì, assolutamente, ho pianto anch'io per amore.
4: Ma certo, perché ho pianto pure io, però.
0: Ma da dove piangere?
3: Ma cosa avete fatto per...
4: Cioè, io pianto il salotto, lei piange in cucina.
0: Ah, lei in macchina, io di sopra. Ma... Oppure davanti casa, l'uno nelle braccia dell'altro.
3: Ah, quello più insensibile sono io.
0: Non è più insensibile, assolutamente, no, questa è una cosa romanticissima.
3: No,
4: a me mi sei fatta scelta.
0: Ci fu invece un'altra sera.
6: Rovè, aspettate. Grazie.
0: Ci fu invece un'altra sera. Aia, mi sono rimasto sportello.
3: Sei ingrassato.
4: Mi sono fatta gelida.
0: Hanno pianto dappertutto.
4: È freddo, ragazzi.
0: Dappertutto.
3: Vabbè.
5: Bene, abbiamo detto tutto.
3: No, comunque sì, anche io pianto per amore.
0: Oh sì.
1: Beh, ma questo, guarda, Elisa, questo io l'ho sempre saputo, però non dovevo dire. Non
0: allora, ci hanno chiamato e abbiamo richiuso. Adesso gli mando un attimo,
4: Ma si prega di richiamare.
0: C'era una canzone per fare tante lacrime, se volete.
3: No,
4: lacrima sul viso.
0: Questa la devo fare davvero, questa la devo fare davvero.
3: Sì, dopo te la faccio fare. Rossano, che fine ha fatto?
5: Rossano si è...
4: È nato il purgatorio, mi ha detto.
0: Rispondiamo alle telefonate, rispondiamo alle telefonate,
5: Ha mandato un messaggio.
3: Però lo
5: leggeremo più tardi.
3: Sì?
5: Lo leggeremo più tardi.
3: Va bene. Cioè, mezzanotte.
4: Raga, fammogli ascolta che non so sa chi è Rossano, un maniaco. È maniaco quello.
0: Ma sai io, sor Bisonte? Sor Boss?
3: Ma io c'ho Lia che mi protegge, quindi...
4: Allora. Io sono strano.
0: Viaggia in Las Vegas e Bangkok.
4: Quando sei uscita Rossano. Ah, non si può dire, è vero, non si può dire.
0: Dove sta con suo amico Panzone? Ti metti caffè lo grigio? Sto richiamami, ti prego.
3: Dobbiamo sentire una canzone, ragazzi.
0: Sì. Per quella già un attimo tempo mi stavano arrivando a telefonata, hanno detto abbiamo richiuso.
4: Sta prova Rossana,
0: mi chiami. Hai preso le chiavi della stanza?
3: Che c'hai?
0: Ho preso le chiavi della stanza.
4: Si prega di commentare più tardi.
5: Sì.
3: Sempre quello ormai. Allora, c'era quella canzone che mi piaceva tantissimo.
5: Qual è?
3: Ve la ricordate? Mi piaci tu?
1: Ah, come no?
4: Mi piaci un sacco.
0: Io non lo so.
1: Ma quella è tra il 2012. Allora, quella è tra il 2012, mi pare? Qualcosa?
3: Boh, non mi ricordo, però erano.
5: Sentiamola,
3: dei, erano dei nostri anni e non di quelli di lì a questo punto, perché non la sa.
4: Sì.
0: Un'altra che però erano degli anni passati.
3: Non lo so,
0: tu vai con questa
1: voce. No, quella era degli anni 90, scusate, era degli anni 90.
3: Andiamo.
1: Vai.

0: bene?
1: Questo infatti mi ricordo che era negli anni 90, adesso l'anno preciso non lo ricordo.
2: E c'erano le segreterie già.
1: No, sì. Allora io ricordo.
2: Ci stavano.
1: Allora io ricordo.
0: Sono io tranquilli.
1: Io ricordo quell'anno lì che era bellissimo perché ero a Roma, mi trovavo a un quadriangolare di
3: calcetto.
1: Eh sì, con l'Italia però.
3: Ah, ecco.
4: Andrea, mi dicevi c'era.
3: Allora, intanto è arrivato un messaggio di Rossano, il trittico.
2: Chi sarà il trittico? Trittico è una medicina.
3: Sì. Sì, c'erano delle buone medicine.
0: Ma è allora, buone!
3: Aia. Dice mi manchi.
4: Sì.
3: Ma chi è? Rossano è un amico suo,
2: ma chi è?
4: Imploso, eh?
0: Sì. Io, sì, di chi?
4: De Rossano.
0: Di chi non me dà le sigarette, Andrea?
2: Fai sto lei, io mancavo.
4: Non ti posso niente.
3: Mi manchi!
4: Mi manchi, hai detto?
3: Tu hai detto mi manchi. Se basta. Vuoi puoi mettere la canzone quella del Papo Leale,
4: mi manchi.
2: Mi manchi!
4: Madonna, ragazzi, è depressione. Telefonata!
3: Si è
4: fermi tutti!
0: Ecco, rispondi.
4: Oh, con calma,
3: Cade. È caduta la.
0: No.
2: Si prega di richiamare.
5: Pronto?
3: Ecco, meno male.
4: Marco, ciao!
1: Ciao, ben trovato. Ma?
3: Ben trovato Marco.
5: Ben trovati a voi, ma quanti ne siete stasera? Perché c'è la radio è molto disturbata, non riesco ancora.
3: Siamo in 5.
4: Siamo in 5 più uno.
3: Più uno che è Gianni, che fa per due.
5: ho capito. Credo di aver sentito perché veramente si sente male stasera.
2: Attento ai gatti.
5: Il tema.
3: Le truffe.
5: Truffe mi sembra.
3: Finanziari, sì. Anziani, sentimentali e telefoniche.
5: Ah, allora, parliamo di quelle telefoniche che forse che sta è più vicino a quel che vuoi. Intanto saluto a voi tutti. Non so se chi ha ricevuto di voi un'email da Microsoft che dice che al 29 di settembre i prezzi sono aumentati, se sei d'accordo ad operare sempre questo software, diciamo così, insomma che ci saranno degli aumenti, ma a voi sembra una cosa regolare o no?
1: Ma guarda, bisogna fare attenzione se è proprio, perché non è facile capire se è veramente da
5: io Microsoft. Credo che uno dà il suo contributo a Microsoft nel momento in cui compra il computer, poi la cosa finisce lì. Non ho mai sentito che si paga un qualche cosa, un extra che chissà che.
1: Ma io sapevo che c'era questa notizia che stava facendo qualcosa di che si doveva pagare, però
5: stanno rinnovando, ma sì. Non è che credono di mettere, diciamo, un tot, una tassa, una quota per ogni computer che esiste.
1: No, cioè questi sono i pacchetti che loro offrono, diciamo.
5: Sì, però se tu mi mandi un'email vuol dire che già io sono fornito del software e quindi che ti devo dire? E poi anche Google ha mandato un'email che mi sembra a fine ottobre. Tutto ciò che è in memoria sui telefonini e anche sul computer, se supera un certo un tot, si dovranno pagare.
1: Ecco, allora uno quello può anche. Allora, a Google bisogna rispondere picche su picche, perché Google c'ha il vizietto di non ascoltare. Purtroppo hanno il vizietto di essere degli asini, perché gli è stato detto di regalare lo spazio se vuoi avere la clientela, invece loro se vogliono perdere fanno questo gesto.
5: Ma
1: insomma, purtroppo sì.
3: Quindi che
5: io ho molti dubbi su queste due cose.
1: No, quello di Google diciamo che circola da un paio di mesi e circola anche nei vari quotidiani che si occupano di tecnologia. Però loro non si rendono conto, perché essendo americani, no? Che invece di essere persone normali sono asini, perché tanto la gente non glielo faranno e magari vanno nella compagnia dove ti danno gratis.
5: Sì, però voglio dire, tra di noi, ecco, c'è
1: È come, allora, è come la TIM, no? È come la TIM. Voi vedete la pubblicità, ti dice fibra ottica, poi vai a stringere, trovi la bolletta di 5 euro, 6 euro in più, perché proprio ti dice, ma sai...
5: A me succede quasi tutti i giorni questa cosa, cioè rinnovano il periodo di 30 giorni del mese per il telefonino ricaricabile.
1: No, io parlo non parlo del ricaricabile, io parlo proprio della rete fissa.
5: Stanno proprio... diciamo a Napoli stanno proprio inguaiate, insomma, ecco.
1: No, perché allora, siccome la TIM ha speso tanti soldi dal 2000 dintorni facendo la sponsorizzazione del campionato Serie A di calcio, quindi ha buttato tanti soldi, adesso si vuole rifare vendendo la fibra ottica sapendo di non raggiungere il territorio. E come fa a fare questo modo?
2: Che è un pacco.
1: No, aumentando le bollette. E tu ti trovi che magari le famose 30 euro ora sono diventate 55, 50 euro, 56 troppo, euro mensili.
5: Troppo. Sì, però non possono nemmeno ricaricarti oggi, per esempio, il telefono e fra due giorni rifarti il messaggio che mancano due giorni dalla...
1: No, quello perché è la forma che ti dice che il mese successivo, no, quello tecnicamente, Marco, è... Dice
5: no,
1: che...
5: no, arriva proprio un messaggio che ti dice fra due giorni, fra 24 ore e dopo 4 ore, queste 24 ore si ricarica il
1: telefono. Sì, questo ripeto, per chi ha i pagamenti tipo carta di credito o conto corrente, è solo un avvertimento per dirti che mancano i giorni in cui loro prelevano i soldi tramite banca, quindi questo è un avvertimento per...
5: Sì, ma dopo due giorni non mi puoi dire che scade un'altra volta il periodo.
1: Il principale, tu ho capito quale dici, il secondario, tanti ci provano e uno lo cancella. Ecco.
5: Ma io so che delle volte addebitano 3,90 euro per gli sms illimitati, dopo due giorni,
1: dopo questo dipende dal contratto,
5: devono rifare un come si dice un accredito.
1: Sì, prima questo perché allora un accredito, allora se vogliamo parlare dei contratti sballati della TIM, tu stai parlando di contratti sballati perché la TIM ancora ci tiene
2: sballati ad arte.
1: Oppure ci sono altre compagnie che, se vogliamo fare
5: ma infatti uno si perde quel credito residuo minimo che ci sta e cambia gestore, insomma.
1: Cioè io ti dico che da quando, per esempio, e qua Andrea testimone, da quando ho fatto il contratto con la Wind 3, che ormai è 3-4 anni, questo problema di cui parli tu io non ce l'ho.
5: No, infatti non esiste, pure io ho un telefonino Wind, non esiste sta cosa qui.
1: Invece la TIM c'ha questa abitudine aziendale che purtroppo viene mantenuta da quando c'era Tronchetti Provera, ragazzi.
5: Sì, poi quando telefono risponde l'assistente virtuale, che ti dice sempre non ho capito, alla fine dice senti tu non capisci niente, passami un addetto al call center e alla fine riesci a parlare con qualcuno.
1: No, o ti fai devo essere sincero,
5: si chiama Angie.
1: Sì, lo so. Però se riesci a parlare con l'operatore ti fa dare la mail.
5: Sì, sono gentili e ti capiscono e ti rifanno l'accredito, per questo.
1: No, io per esempio gli ho fatto un'avvertenza sindacale. Sì, gliel'ho fatta per via che mi avevano dato internet illimitato, invece mi sono trovato con 700 giga. E quindi lì adesso io li mando a livello sindacale e poi staremo a vedere la strada.
5: Ma insomma sono grane. Bene, ragazzi.
1: No, per me, che lo dico pubblicamente, non sono grane. È un orgoglio ritornare a fare battaglia sindacale, perché il sottoscritto, quando faceva le battaglie, ci rimaneva tre giorni dentro alle zone di potere, fino a che non si arrivava a un punto d'accordo, cosa che la CGIL non sa fare, e questo mi dispiace a dirlo. Io ero l'unico che insieme ad altri riuscivamo ad arrivare al punto di...
5: E comunque sono fastidi grandissimi, che per chi usa il telefono normalmente per le cose proprie, così non che ci deve lavorare o per questioni commerciali.
1: Ma guarda che io sto parlando,
5: il gestore li mandi a quel paese.
1: Io sto parlando come normale, però se tu glielo fai a livello sindacale l'avvertenza, gli fai ragionamento sopra, e se non ti danno quello che tu vuoi, perché prima o poi sindacalmente te lo devono dare per forza e per amore, e dopo devi diventare la regola, diciamo, per tutti, tu non mi puoi scrivere internet illimitato e poi mi dai 600 giga. Oh, no ragazzi, qui questo è come se fa una truffa, mi scrivi internet illimitato e poi 600 giga e mi fai pagare 16 euro.
2: E siamo in tema.
5: E siamo in tema. Per Marco, essere in tema, però, qualcosa? Io ti faccio una canzone.
3: Sì. Vai.
5: Vado?
3: Sì.
2: Inerente al tema truffa.

0: sentite?
1: Sì, sì, tranquillo.
0: Che la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando

non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui, vicino a me? E le chiamano notti, queste notti senza te. Ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Ma gli altri vivono, parlano, amano. E la chiamano estate, questa estate senza te.

E le chiamano notti, queste notti senza te. Ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Ma gli altri vivono, parlano, amano. E la chiamano estate, questa estate senza te. E la chiamano estate, questa estate senza te.

0: Bellissima. Bella, sì.
1: Sei meglio di Morandi.
2: Bravissimo.
3: Morandi è un mio carissimo amico.
0: Bene.
3: Questa la cantava a suo tempo Bruno Martino. Gli autori sono Franco Califano e Bruno Martino.
0: Pensa un po' che sono passati gli anni.
3: Due grandissimi personaggi. Bene, io do la buonanotte a voi, a tutti gli ascoltatori, così voi fate la chiusura. E buona chiusura.
0: Ecco. Bene, grazie.
4: Grazie Marco.
1: Ciao, ciao, ciao Marco.
0: Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao. Ciao Marco.
0: Bene, a quanto pare meno che siamo arrivati bello che là, è un bel pezzettino.
4: Sì. 23:49.
2: C'è un'altra canzone che lei ci vuole cantare.
1: Ma ne ha 48.
5: Qual era il tema prima sull'amore?
4: Allora,
2: piangere per amore. Ma che piangete per amore, non conviene.
5: Divertite,
1: ma che sta
5: buona. Leslie sta buono.
2: Ecco. Fatevi
5: io devo sempre ricordare le cose.
1: E lì, t'avevo fatto il pacco.
5: Fatemi dopo lo apro.
1: A Ciccio ne sta buono, non c'è nessuno.
5: Ma è andato so io.
1: Da Ciccio.
5: C'è parte dalla scimmietta.
2: No, niente, niente. No.
0: Bene.
1: Vabbè, c'avevo pure la scimmietta.
5: Prima vediamo quello che c'è dentro. Io aspetto telefonate a mezzanotte, chiudiamo.
2: Sei un egoista.
5: Sì, me l'hanno detto.
1: Si prega di commentare più tardi.
5: No, io so per
1: me. Oh, ma che è sta roba?
5: Che cosa?
2: Guarda, mi fanno ridere i tuoi capelli, Giovanni, perché sono tutti a stampe per aria.
1: Sì, sì, vabbè.
5: Almeno luce là.
1: Ogni tanto mi piglia un corpo.
5: Oh, Gianluca, aspettate un attimo. Mettete un attimo sul prato del mio nipono. Oh. Tutto ci ha cicato con gnometto, metto, aspetta lì. Ah. Aiuto! Mazza Gianluca, buono sto fiote, non andai via tu?
0: Oh, ragazzi, cioè io.
4: Allora, sentiamo sta canzone, ma che canzone è? Come si intitola?
2: Non si sa.
4: Non
2: come
4: si
2: intitola?
5: Leggi, è scritto in foglio.
1: Sorpresa!
2: Tanto.
4: Tanto per cantare.
2: I nostri 20 anni, vai!
4: Vai!
2: Tu ce l'hai 20 anni, io l'ho superati!
5: Io c'è no. Quanti anni c'ho, Gianni?
4: 28.
0: Io sapevo 29?
5: Esattamente.
4: Visto?
2: Ci svegliamo 10 anni.
0: Beh, ma guarda che.
1: Non posso far proverbio.
5: Guarda di chi che. È, di chi è la canzone? Io un attimo l'ho letta poco fa.
2: Che?
4: La canzone.
5: Di chi è?
4: Di chi è?
2: Di chi è?
4: Giovanni, di chi è la canzone?
1: Giovanni.
4: Ma come non stai concentrato, cioè,
1: tanto, no? Per cantare.
4: Tanto per cantare.
1: È Nino, è Nino nostro.
4: Ah, Amedeo Minghi.
1: Sì. Ah, non è vero, non fai?
4: Mi manchi.
0: Ma quale mi manchi?
1: Ma mi manchi. C'entra Fausto.
4: E che ne so?
2: Pronti?
4: Fatemi dire una cosa ogni tanto, no?
2: Siete pronti? Sei pronto lì?
4: Sì.
2: Sì. Vado,
4: Vai.
1: Sgomma.

0: Allora,
1: aspetta, che devo
0: prendere. Ho perso 2-3 strofe.
1: No, bravo Elia,
2: se può vent'anni non se può,
3: no, dico, però
2: ricorda,
3: oh, avete sentito, no, ragazzi, sia nelle percussioni il batterista ci vuole una delicatezza, quando non è quella classica batteria che uno sente nella musica, diciamo, avete sentito, no, quando andavo quei colpettini delicati,
2: sì, ma il batterista era proprio da c'è, scusate, ma se può dire.
0: Però le parole, come si sono piaciute le parole, già,
3: sì,
0: ti sei ricordato dei tuoi 20 anni?
3: Beh, guarda, io nei miei 20 anni
0: che combinavi, già
3: di tutto.
0: Giovanni invece, Giovanni si è messo a piangere addirittura,
2: sì, perché mi ricordo un'estate a Grotta a Mare,
0: a Grotta a Mare
2: c'erano i ragazzini che cominciavano un attimo a fare il pelo contro me, no? Era forte. Io quell'estate ancora non la ricordo. Poi c'era Matto, ma c'era Matto, però non si può dire che non combinava.
3: Io 20 anni invece mi ricordo la prima vacanza che stavamo a Sanremo. Sì, stavamo a Sanremo veramente. Poi siamo andati a Ventimiglia.
0: Sì.
3: E lì diciamo che avevo il vizio più brutto della faccia della terra.
0: E qual è?
3: Quello del gioco.
0: Ah, sì. Il poker.
3: No, no. Le slot machine.
4: Già registrato.
3: Quindi avevo il vizio delle slot machine.
2: Sì. Ludopatico, già.
0: È più patico che lui.
3: Però devo dire che due serate mi andò a gonfie vele, non lo so per quale motivo.
2: Oh, beh.
3: Allora, nella nostra famosa moneta ho fatto 3 milioni di strike.
0: Vuol dire che ha vinto 3 milioni di vecchio conio.
3: Esatto, sì,
0: di lire.
3: Sì, perché era nell'89.
0: Sarebbero 1500 euro di adesso.
3: Esatto, sì.
2: Le cioccolato di Natale, vi ricordate le monetine di Natale?
3: Invece a Monte Carlo mi sono trovato che dopo ho avuto difficoltà economica, perché là avevo fatto 4.000 franchi.
0: Bene. Adesso, come sigla finale, allora Elia ci fa ascoltare una bella canzone.
2: Soldi.
0: Soldi? No, che soldi?
2: Truffa soldi.
3: Cioè, no, mi ricordo.
5: Mi periferia fa molto caldo.
3: No, però mi ricordo che c'era.
5: Champagne, sotto Ramadan.
3: Però mi ricordo che c'era una ragazza vicino a me.
5: Che se lo so?
2: Aspetta. La prossima puntata, già.
0: No, no, un'altra volta.
5: Dici un attimo, dici.
3: Allora, c'era una ragazza vicino a me e mi fa. Visto che c'è tutta questa fortuna, no?
2: Ah.
3: Dice, ma da quale città la provieni? Allora io ho risposto, vengo da Loreto. Lei mi risponde, si vede e si sente.
0: È finito?
3: Sì.
0: Bene, possiamo andare avanti.
2: Ah, è finito.
3: Cioè, lei mi...
5: Ok, ci siamo, bello qua.
0: Bene.
1: Oh, mi ha fatto ridere Andrea, è finito.
5: Come funzionava invece la storia del mare?
0: Mare.
5: Dici un attimo, no, dici un attimo la cosa del mare che dicevi prima, Grotta a Mare.
0: Ah, Grotta a Mare.
5: Che c'è stava Grotta a Mare?
2: Che poi finì Grotta a Mare, perché alla fine una che proprio sta a fare, non c'è fuuto, non c'è stette tanto, e no così, vabbè, a 20 anni di usi, vabbè.
5: Poche, ce ne vuole tante poche.
2: Ce ne vuole tante, figlio mio. Dicete.
0: Bene. Allora, vogliamo ascoltare...
2: Sigla.
5: Andiamo, vai, con la sigla?
0: Vai, sigla. Si è persa la sigla. Eccola.
5: Saremo vinti o vincitori, scrutandoci allo specchio. Prede o predatori, con le ali nel cassetto. Storti dal vento che passava di qua, fermi a guardare gli anni

0: vincitori, sogni o sognatori, giochi o giocolieri, navi o marinai.
1: Bene, allora quindi con questa canzone chiudiamo la trasmissione.
2: Stavano chiamando.
1: Ecco qua.
3: Ecco, siamo arrivati alla fine della trasmissione.
1: Allora, mi sembra, Elisa, se non vado errato, sì, perché qui mi giungono notizie che non so se sono vere o sono... che c'è anche un notturno di mercoledì, se non vado errato.
3: Esatto, doppio appuntamento con noi, mercoledì. Se dalle 22.30 fino a mezzanotte, e vi porterò un ospite speciale.
1: Sì.
3: Che questo, vi posso dire, questo ragazzo viene a scuola con me.
1: Ah, beh.
3: Ok. Bene. Allora detto questo,
1: ci rivediamo. Allora,
3: appuntamento a mercoledì
4: prossimo.
2: Ciao,
4: ciao,
3: ciao. Buonanotte a tutti. Ciao.
1: Ciao, ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: mondo.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: arrenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Radio Nuova, in blu.
1: Sembra sempre inverno, oggi un mese che non so.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.